0: Italia, farmacia e su magnetotherapist.com.
1: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
2: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.

0: Radio Company.
1: Radio Company ha scelto Body Evolution Athletic Center a Vigonovo, Villa Tora e San Biagio di Callalta.

0: Chiedere è lecito, rispondere è company.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Allora, prima ci sono i sommersi, poi c'è la family, cioè la family tutta con i sommersi dentro, dalle 6.30 fino alle 9, Carlotta, Enrico Sisma e De Biasi. Le basi le ho dette, fai tu.
1: Ottimo lavoro. Ciao, se vi va di portarci la colazione, noi 6.39 siamo in radio.
0: Ciao a tutti. Anche un prosecco.
2: Sì, però non avete detto sulle note di questo tango.

0: Ciao Chicco, ultimamente mi sento un po' solo, tutto mi annoia, la monotonia, cerco qualcosa per svagarmi, che cosa posso
1: fare? Dai, non ti devi preoccupare, c'è un mantra incredibile, devi ripetere insieme a me, sì. Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
0: oh, sì.
1: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
0: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company.

0: Anche tu ti svegli nel cuore della notte, controlli il frigo, anche se sai già che è vuoto.
1: Che fretta c'era! Maledetta.
0: Balli sotto la pioggia, senza musica e soprattutto senza l'ombrello.
2: Sì, sere.
0: Il karaoke in macchina da solo al semaforo, ti guardano tutti ma non te ne frega niente. Rispondi alla voce del telepass quando si apre la sbarra e ti dice grazie. Allora sei proprio matto, sei uno di noi, i matti del matinè, ogni mattina dalle 9 alle 11 con me, Viviana, solo su Radio Company.
3: Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio Company.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company.
1: Radio Company.
2: Radio Company ha scelto sì, Street Italian Food Padova.
0: Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio Company.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company.
1: Radio Company. Spot.
2: In un mondo di esperti improvvisati e soluzioni miracolose, distinguersi non è una questione di slogan, è una questione di fatti. Oggi tutti si proclamano geni del marketing, ma la vera genialità risiede nei risultati, nella strategia e nell'esperienza sul campo. Canella Business affianca le aziende che vogliono crescere davvero, forti della fiducia dei grandi brand che abbiamo già guidato al successo. Porta la tua impresa a un livello successivo. Visita canellabusiness.com.
3: Ciao Sara.
4: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
3: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
4: E usa Therapist.
5: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
5: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
6: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
1: Radio Company presents Let's Go, Dane Setteria version.
7: Clap your hands now.
1: DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company. Let's Go.

0: on Radio Company. Dan Setteria version. Radio Company.
1: Radio Company ha scelto Body Evolution Athletic Center a Vigonovo, Villa Tora e San Biagio di Callalta. Spot.
2: In un mondo di esperti improvvisati e soluzioni miracolose, distinguersi non è una questione di slogan, è una questione di fatti. Oggi tutti si proclamano geni del marketing, ma la vera genialità risiede nei risultati, nella strategia e nell'esperienza sul campo. Canella Business affianca le aziende che vogliono crescere davvero, forti della fiducia dei grandi brand che abbiamo già guidato al successo. Porta la tua impresa a un livello successivo. Visita canellabusiness.com.
3: Ciao Sara.
4: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
3: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
4: E usa Therapist.
5: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
6: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
5: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
7: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
0: Radio Company presents Let's Go, Dane Setteria version.
8: Clap your hands now.
0: DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company. Let's go and dance.

0: on Radio Company. Dan Setteria version.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Villa Italia, Padova.
3: Su Radio Company, Botta da 90 con Mauro Tonello e DJ Nick.
4: Botta da 90 sabato mattina suona qui su Radio Company. Salve a tutti da Mauro Tonello, buongiorno anche al nostro DJ Nick. Partiamo oggi con una grande icona della musica rock, però in versione dance, rivisitata dal grande DJ e produttore Debbie Morales. Sto parlando di Tina Turner con la sua Golden Eye. Sentiamo anche Soul Provider con la voce di Michelle Wicks e Rise, gli House of Class con Disco Down.

0: con Disco Down non c'era Michelle Wicks, bensì Michelle Schiller, scusate, però la mattina presto ogni tanto capita qualche svarionata del Moro Tonello con i suoi provider, se prima ancora la mitica, grande, indimenticabile Tina Turner con Golden Eye, il remix di Dave Morales. Tra un po' torniamo con DJ Dado.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company. Spot.
2: Nella data del suo compleanno, unico concerto, Nino 7.0. Nino D'Angelo, 21 giugno 2027, Stadio Diego Armando Maradona, Napoli. Euronics Tufano. Nino D'Angelo, 7.0. Prevendita su Ticket One.

0: La presto su Radio Company, salutiamo anche gli amici che ascoltano in versione podcast tramite stream o tramite l'app di Radio Company, e siete veramente in tantissimi. Ripartiamo con DJ Dado e Forever, sentiamo poi lui, Roger Sanchez, la sua I Never Knew.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: Roger Sanchez con I Never You e prima ancora dall'Italia DJ Dado con Forever. In arrivo Spice Girl, nostra girl band più amata degli anni 90, con Spice Up Your Life, e subito dopo una grande voce americana, Toni Braxton, I'm Breaking My Heart. Questo è il remix.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: Avete sentito che la versione Death di Unbreak My Heart, il pezzo che lanciò all'epoca la grande Toni Braxton, il primo con le Spice Girl con Spice Up Your Life. Piccola pausa, pochi minuti, torniamo con lui, il grande rocker italiano Vasco Rossi.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company. Spot. Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
2: Per le tue feste, per le tue ricorrenze in genere, la Miccia. Fuochi pirotecnici, solo il meglio a marchio CE nel rispetto della normativa vigente. Vieni e scopri l'assortimento, la convenienza. La Miccia, fuochi e giochi pirici. Via Ponticelli 16, Benevento. Info 393 1703 325. La Miccia, professionisti per passione.
3: C come Company, C come C Radio.

0: Value Please. Grazie anche a DJ Nika, pronti a mixare e a rewind il remix di Vasco Rossi e i Black and White Brothers con Put Your Hands Up.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: The Black and White Brothers, Put Your Hands Up, prima ancora il mix di Ursula, di Rewind e di Vasco Rossi. Ora c'è Alexia con Happy e Back on Pop, la loro Free.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: Un po' di carica, un po' di pump ci stava molto bene con i Back on Pop and the Free in questa mattinata, ed Alexia con la sua Happy, tra un po' gli ultimi di Botta da 90.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company. Spot.
2: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
3: Per questa pubblicità 0824 43 732.
4: C come Company, C come C Radio.

0: Suona gli Art of Love, se ti sale, e Sun Kids con la voce di Chance, Rise Up.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company. Voglio vedere.

0: Rise Up, li abbiamo riballati insieme, spero anche voi qui in studio, almeno per quanto ci riguarda. E prima ancora Senti Sara, Dance Italiana per Art of Love, da Mauro Tonello è tutto. Grazie a DJ Nick, ci risentiamo questa sera come sempre, ore 18.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.
2: Radio Company Time.
3: Ciao Chicco, ultimamente mi sento un po' solo, tutto mi annoia, la monotonia, cerco qualcosa per svagarmi, che cosa posso
4: Dai,
3: fare?
4: Dai, non ti devi preoccupare, c'è un mantra incredibile, devi ripetere insieme a me, sì. Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
3: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16.
1: Radio Company.
5: Ciao a tutti, buongiorno, buon sabato e buon inizio di weekend. Io sono Carlotta, inizia adesso lo sfigometro di Radio Company, momento sempre bello, sempre speciale, perché cerchiamo di capire insieme che ne sarà di noi nei prossimi giorni. Ovviamente, come sempre, vi ricordo, se per caso non riuscite ad ascoltare il vostro segno per qualsiasi motivo, potete recuperarci in versione podcast oppure potete ascoltarci anche tramite la nostra app, quindi scaricatela, tenetela sempre aggiornata per ascoltare la diretta ovviamente della radio, ma anche per recuperare tanti dei nostri programmi in versione podcast. Detto questo, amici, siamo pronti a partire. Tra pochissimo arriva l'Ariete.

Ciao a tutti, buongiorno, buon sabato. Io sono Carlotta e questo è lo sfigometro di Radio Company. Siamo pronti a partire con l'Ariete. Lasciate le emozioni negative a casa o comunque molto lontane da voi. La pazienza sarà sicuramente la vostra unica amica. E le stelle a voi dicono basta intolleranza. Sfigometro meno 15, rotometro 73%. Toro, tenete d'occhio Giove per il vostro benessere. Forse avete attraversato momenti difficili, adesso avete una carta vincente in mano. Attenzione a quando deciderete di giocarla, perché non è tutto oro quel che luccica. Sfigometro meno 20 e rotometro 100%. Gemelli, non camminate certo sul filo del rasoio. Guardate il lato positivo delle cose e smettete di aspettarvi disastri da un momento all'altro. Se potete rallentate. Sfigometro meno 17, rotometro 64%.

Amici del cancro, buongiorno, è il vostro turno. Non perdete tempo con le questioni pratiche e burocratiche. Poi ci sono delle novità in amore, un nuovo capitolo pronto per iniziare. Sfigometro meno 19, rotometro 88%. Leone, voi state andando verso il burnout, quindi dormite, riposatevi, il cielo è a vostro favore, ma voi siete abbastanza devastati, siete esausti. Non sottovalutate la stanchezza. Sfigometro meno 13, rotometro 21%. E poi Vergine, non dovete pensare solo al lavoro, il weekend è fatto anche di altro, anche per voi. Abbandonate quindi questa mente lavorativa che avete costantemente e godetevi la vita, ci saranno delle belle soddisfazioni in arrivo. Sfigometro meno 17 e rotometro 80%.

0: piccola pausa per quanto riguarda lo sfigometro, noi ci fermiamo un attimo ma torniamo tra pochissimo perché abbiamo ancora 6 segni da scoprire, quindi tra poco qui su Radio Company si riparte con la bilancia.
1: Radio Company. Sfigometro. Spot. Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
2: E da oggi anche il mobile.
1: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
3: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
4: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania. Tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
5: La sai la novità? Da Nardone Martino puoi visitare il nuovo showroom Hotellerie, dove troverai un vasto assortimento di accessori per la tua attività di ristorazione, articoli da regalo, casalinghi e liste nozze.
6: Ma è fantastico!
5: Nardone Martino è segno di affidabilità ed alta tecnologia e da oltre 40 anni fornisce i migliori arredamenti e attrezzature per panifici, pasticceria, pizzerie, gelaterie, birrerie, ristoranti, bar e pub.
7: Nardone Martino è in via Cesine a San Giorgio del Sannio Benevento. Contatti allo 0824 58 768.
3: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB Plus, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

Ancora buongiorno, ciao a tutti, sono Carlotta e questo è lo sfigometro di Radio Company. Si riparte dalla bilancia, benessere, voi vivete serenamente. L'energia si ricarica, il fine settimana sarà di relax, quindi niente stress perché le stelle sono vostre amiche. Sfigometro meno 18, rotometro 91%. Scorpione, ragazzi, il corpo non è di certo un gioco. Ascoltate i segnali, i viaggi potrebbero rivelarsi anche un po' stancanti. Certo, belli, emozionanti, ma stancanti, quindi cercate di non prendere tutto troppo sul serio. Sfigometro meno 11, rotometro 21% e poi Sagittario. Risparmiate le energie, non esagerate, le stelle sono dalla vostra parte ma non possono neanche fare tutta la fatica per voi. Sfigometro meno 14 e rotometro 28%.

0: Capricorno, tocca a voi, il corpo è un tempio, quindi mantenete la forma, niente trascuratezza. La palestra sarà sicuramente vostra alleata in questi giorni. Sfigometro meno 19, rotometro 97%. E poi Acquario, siete unici, gestite la tensione, cercate sostegno morale, non isolatevi e condividete con chi vi capisce. Sfigometro meno 17 e rotometro 72%. Amici dei Pesci, come sempre chiudiamo con voi, oggi massima cautela, provate a staccare la spina e trovarvi un nuovo hobby, quantomeno per questo weekend. Sfigometro meno 15 e rotometro 66%.
1: Radio Company. Ciao Sfigometro.

0: Abbiamo finito, amici, lo sfigometro termina qui. Come sempre io vi ringrazio per esserci stati, per avermi ascoltata. Vi ricordo che lo potete riascoltare in versione podcast tramite la nostra app, quindi l'app di Radio Company, oppure l'app di Streammo, che si scrive Streammo, all'interno della quale trovate non solo contenuti firmati Company, ma tantissimi altri contenuti come podcast originali, le news locali, nazionali, insomma di tutto e di più. Come sempre poi vi ricordo anche di seguirci sui nostri canali social, perché proprio per lo sfigometro ogni lunedì puntuali alle 7 c'è un piccolo spoiler, quindi non ve lo potete perdere. Detto questo, io vi ringrazio e vi auguro un buon weekend. Ciao a tutti da Carlotta.
1: Radio Company. Ciao sfigometro.
2: Spot. Ripartono i campionati, le palestre, i corsi.
3: E tu, sei pronto?
4: Da Sportnet trovi tutto per ricominciare. Running, volley, padel, tennis, palestra. I tecnici pronti a consigliarti davvero.
3: In negozio a Benevento in via dei Mulini e a Telese Terme all'uscita della Benevento Caianello. E se non passi, cerca Sportnet su Google. Te lo spediamo a casa.
4: Sportnet, in negozio dal 1979, online in tutta Italia.
5: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
6: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
5: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
7: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.
8: Non vorrai farti riconoscere. Non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online. Insomma, non vorrai mica farti sentire da tutti. No, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità. Ma non è che invece adesso vorresti andarci in radio? Vai sulla radiorende.it. Non te lo ripeto che poi ci vanno tutti.
9: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare,
8: anche senza gridare.
9: La radio rende famosi. Occhio.
8: Anzi, orecchio.
10: Per questa pubblicità 0824 43 732.
11: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronics City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
10: Ti augura buon ascolto con Radio Company. C come Company, C come C Radio.

buongiorno, buona domenica 10 ottobre, le 7:35 minuti, ben ritrovati e ritrovate a tutti voi in questo sabato mattina e in questo weekend. Allora, intanto non so quanto... ci sta, scusa, posso risentire perché... Vai. Sì, perché effettivamente, insomma, anche chi lavora il weekend e chi si alza prestissimissimo, insomma, ci si merita un applauso, dai, diciamole, anche quelli che si svegliano giustamente tutti i giorni durante la settimana. Detto questo, allora, per quanti e quante è già iniziato il periodo in cui ci si veste, no, vi spiego. Quindi stamattina vado per mettere i vestiti, ok, puliti, tirati su dallo stendino il giorno prima. E quindi qual è la prima cosa in questo periodo, in questi primi di ottobre, che si fa tra le tante cose? Avete indovinato? Controllare se c'è qualche cimice, tra l'altro in vari colori, quindi si possono benissimo nascondere all'interno di calzini, pantaloni, le mutande è già più sgamabile, dai, diciamolo, però. E quindi questa mattina perdi tempo anche a guardare ogni piccolo centimetro all'interno dei pantaloni per cercare di capire dei jeans dentro le tasche, ovunque, dentro le scarpe. Insomma, devi prenderti quei 5 minuti più la mattina per controllare che non ci sei un ospite in più, diciamo, ecco, dentro gli indumenti. Detto questo, un saluto a tutti i cimici in ascolto, dunque, che ci saranno sicuramente imbucati da qualche parte. Vogliamo sapere un po' come è partita, io non so se in regia vogliono sapere, io sì, io voglio sapere com'è partita questa mattinata, insomma, dove siete diretti, dove ci state portando con voi, state andando al lavoro, secondo me sì, in molti c'è il grido delle volte, non so se c'è un'ascoltatrice la mattina dice: Jay, dove che stai andando? Sto andando al lavoro. E io sono lì che aspetto il giorno in cui mi dà, sto andando in vacanza, ecco, sappilo amica che ti aspetto sulla soglia della porta. 333 2 688 688, i presenti dunque, chi si è alzato presto all'alba ha visto l'alba proprio in tutti i sensi, per l'appunto, e in quanti hanno visto le stelle, cielo, sì, perché purtroppo c'è questa cosa adesso, il buio inizia sempre prima la mattina, ce lo dobbiamo fare una ragione. Comunque 333 2 688 688.

0: Maggie Goo, questa è Radio Company, una buona mattinata in nostra compagnia. Allora adesso mi limito a dire buona mattinata perché lo so, Chiara, che ti saluto, grazie. Altri amici e amiche di Radio Company, per caso prima ho detto buona domenica, mi sono sbagliata? No, per dire, perché manco mi sono resa conto, ecco, sto intervistando un po' qui dentro chi è in radio, ma mi dicono non lo sappiamo. Bene, allora comunque è sabato, ecco, no, mi sono portata avanti, ma oggi è sabato, restiamo a sabato. E quindi cosa si combina, cosa si fa? Vai!
1: Ciao Jason, ciao Francesca. Mattina sono già andata a farmi la mia camminata di 3/4 d'ora.
0: Ma che brava!
1: Ascoltando giustamente e ovviamente Radio Company.
0: Yes.
1: Adesso farò qualcosina a casa e poi mi aspetta il turno di pomeriggio.
0: Ma sei bravissima!
1: Che io odio a morte. Ma vabbè, dai, che vuoi fare? Per quei 4 miliardi di euro che prendiamo al mese, facciamo questo sacrificio. Ciao, un bacio.
0: Ciao, un bacio Francesca, cioè brava, perché hai trovato una forza incredibile di svegliarti presto la mattina, di andarti a fare la camminata, di fare altre cose durante la giornata e in più aggiungi anche il lavoro, voglio dire, quindi no, perché di solito magari lo fai post lavoro, no? Però farlo prima comunque hai delle energie che spendi anche nello fare sport, quindi siete bravissimi sotto questo punto di vista. Poi saluto anche Alessandro. Ciao Michela, mi scrivono, ci stiamo preparando per la seconda e ultima domenica della festa delle giuggiole di Arquà Petrarca e noi non manchiamo da 35 anni, ma siete bravissimi. Tutti invitati qui per uno sciottino di brodo di giuggiole, ovviamente Scarpon, buona giornata. Guarda, me lo segno in agenda, me lo appunto ovviamente e cerco di ovviamente venire. Ok, faccio un giro. Allora, detto questo, proseguiamo con tutti i vostri messaggi tra pochissimo, quindi 333 2688 688, la vostra mattinata, il vostro weekend, dove ci state portando, che se fa, ma soprattutto il grande mistero di questa prima parte della mattinata. Ho detto veramente domenica? Chi lo sa?

0: Chiedere è lecito, rispondere è company.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Julie Bresh, serenamente. Questa è la mattinata di Radio Company e serenamente siamo insieme. Vi diamo il buongiorno in questi 10 ottobre. 333-2688-688, i vostri messaggi dunque, ma soprattutto la vostra voce live.
1: Sono sto andando al lavoro, sto andando a fare le mie 5 clienti della mattina, sì. Le mie 5 unghie della mattina, che sono però 10x5, 50. Madonna, però non manca tanto le ferie, non manca tanto.
0: Vedi.
1: Ciao, buona giornata.
0: Ciao, mua, un bacio anche a te. Sì, infatti aspetterò quella mattina in cui punterai lo stesso, cioè potrai dormire tipo fino alle 11, ma lo stesso punterai la sveglia dalle 7.30 per dirmi sono in ferie e poi ti girerai dall'altra parte, ovviamente, sotto il piumotto. Va bene, poi ancora.
2: Ciao Michela, ciao. Io sono sveglio dalle 2 per essere al lavoro alle 3.
0: Bravissimo.
2: Per fare il pane. Vediamo chi mi batte. Ciao, buona giornata, buon weekend.
0: Buona giornata, buon weekend, buon lavoro ovviamente a te. Allora vediamo chi ti batte. Ok. Allora tu ti sei svegliato alle 2 per andare a lavoro alle 3. Se c'è qualcun altro, vediamo se ti batte per la... o qualcun altro ovviamente ti batte. Il numero è il 333-2688-688. Piccolo break e ritorniamo qui su Radio Company.
3: Radio Company, weekend vibes only. Spot. Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593, 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
4: Pronto?
5: Ciao Romina!
4: Riccardo, scommetto che è per quel famoso invito a cena?
5: Ah, magari, ho i miei soliti problemini.
4: Sempre al verde?
5: No, dai, è quel ricorrente mal di testa, per non parlare poi di quel fastidiosissimo gonfiore di pancia e dei chili che aumentano.
4: Possibile che ancora ti ostini a rinviare le analisi per le intolleranze alimentari? Basta un semplicissimo prelievo di sangue. Io l'ho fatto qualche mese fa da Hominis Diet. Ho detto addio a stanchezza e gonfiore.
6: Se le solite diete ti stressano, il sistema dimagrante Hominis Diet è la soluzione ideale. Ti liberi dalla schiavitù di pesare il tuo pranzo e la tua cena e perdi anche fino a 10 kg in 20 giorni. Hominis Diet è a Frigento, Avellino e a San Giorgio del Sannio Benevento. Per informazioni e prenotazioni 0825 44 00 53.
3: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
7: Radio Company a Benevento la ascolti anche in DAB Plus, blocco 6D, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Radio Company.
1: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del
2: Su Radio Company, un successo del passato e uno del presente, insieme per una grande emozione. Hope you're feeling

0: vostra mattinata e sono passati da poco, non riesco proprio a parlare oggi, cioè voglio dire, oltre ad aver detto che è domenica, no, è sabato e sono le 8 e 4 minuti, cioè non ce la posso fare.
1: Radio Company Time.
2: Company Breaking News. La Russia fornirà immediatamente più di 300.000 tonnellate di gasolio al mercato americano e a quello globale, altre 500.000 a novembre e dopo 1 milione di tonnellate. Lo afferma il presidente USA Trump dopo una telefonata con Putin, sospese le sanzioni USA sul gasolio russo. Gli Stati Uniti impongono sanzioni alla Corte Penale Internazionale. La stretta arriva dopo l'assegnazione del Nobel per la pace a Navy Pillay, ex giudice della Corte. 8 paesi europei, tra cui l'Italia, hanno ribadito il loro sostegno alla Corte. Un terremoto di magnitudo 7.7 si è verificato a Panama. La scossa ha provocato il panico nella capitale, con migliaia di persone in fuga. Si segnalano feriti e danni, ma le verifiche sono in corso. Nel Trapanese diversi danni a edifici, auto e coltivazioni nella zona del porto di Marsala e nel territorio circostante per 2 trombe d'aria. 11 feriti, tra cui 6 bambini, in una scuola colpita dalla furia del vento. Gravi 2 passeggeri di un'auto. Lo sport, dopo la pausa per le nazionali, riparte la Serie A con 3 anticipi: Genoa, Fiorentina, Inter, Parma e Napoli, Frosinone. Per la Formula 1 stamattina la sprint a Singapore con Verstappen che partirà in testa. Per la MotoGP in Indonesia pole di Fernandez, che ha preceduto Bezzecchi e Di Giannantonio.
3: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app. Radio Company.

0: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
1: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
3: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
1: Veste lui.
2: Veste lei.
1: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
2: Manganaro veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
1: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo donna. Lo trovi al centro commerciale Isserniti a Benevento.
3: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti. E sei già a casa.
4: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
5: Per questa pubblicità 0824 43 732.
6: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
5: Ti augura buon ascolto con Radio Company.
7: Hay alegus, hay alegus, hay alegus, hay alegus. Bueno.

Radio Company, la vostra mattinata, il vostro weekend con me Michela J, ancora un buongiorno. Allora, stiamo sondando cosa si combina, dove ci state portando, cosa si fa. E allora Patrizia, ricambio l'abbraccio che mi mandi. Lei scrive: buongiorno carissima, mi sto preparando per andare a lavorare dalla mia nonnina di 96 anni che assisto, finisco alle 14 e oggi pomeriggio vado a trovare una mia amica che è caduta, nulla di grave, dai, meno male Patrizia, ma piena di pacche. E le porterò il gelato per consolarla. Beh, direi ottima scelta, bel pensiero, grande Patrizia, una buona giornata e un saluto e un augurio ovviamente di buona guarigione alla tua amica. E poi ancora tanti altri messaggi. Saluto Vania di Treviso che mi scrive: ciao, al lavoro, ho visto sia le stelle che l'alma, ormai in piedi già da 4 ore. Buona giornata, una buona giornata a te carissima Vania, un abbraccio per quanto riguarda questo sabato. Allora, ancora spazio, sì, c'è lui, lo spazio per quanto riguarda i vostri messaggi, lo sapete, lo potete comporre il nostro numero, potete schiacciare anche, intanto sia su WhatsApp che su Telegram. E poi vi ricordo che ci potete far sentire la vostra voce cliccando ovviamente quello che è il messaggio vocale, ok? Così ci raccontate per l'appunto questo weekend e non solo. Il 333 2688 688 è il numero che vi permette di scrivere alla J e scrivere anche al resto della community di Radio Company.

0: Giovanni, ancora un buongiorno, una buona mattinata a tutti voi. Allora, tra poco, attenzione, parleremo di un souvenir che soprattutto nell'ultimo periodo è molto in voga a portare a casa da una delle più belle, insomma, capitali d'Europa. Di cosa sto parlando? L'avete già capito tu? Ah no, te lo dico tra poco. Allora, va bene, anche voi se non lo sapete o magari ci siete stati di recente e l'avete portato a casa, ne parlo tra poco.
1: Spot. Vieni da Epané, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epané, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epané, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, a Pollosa Benevento. 0824 45 898.
2: Svuota tutto!
3: Svuota tutto!
2: Svuota tutto! Globo, svuota tutto, ma proprio tutto, a prezzi stracciati!
3: Globo, calzature, abbigliamento, accessori e sport delle migliori marche per tutta la famiglia, a piccoli prezzi!
2: Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza, sempre, ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto!
3: Globo, svuota tutto!
4: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
5: Ehi Paola!
6: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
5: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Re Carlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
6: Ah sì?
5: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
7: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli, l'esperienza espressa nello stile.
2: La radio ti aiuta a promuovere il tuo business. Per questa pubblicità informati 0824 43 732.
8: Radio Company ad Avellino la ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

su Radio Company questo 10 ottobre. Allora, prima ho fatto un po' di spoiler, vi ho parlato di uno dei souvenir che insomma è diventato molto virale ultimamente. L'ho un po' spoilerato perché anche qui in radio non lo sapevo, ma non lo sapevo manco io, l'ho letto poco fa e tra l'altro mi era sorto anche un bel punto interrogativo, perché insomma per l'appunto me l'ero perso, però pare su TikTok, ok, e Instagram, pare sia diventata virale la tendenza di portare a casa da Parigi il panetto di burro. Cioè, vendite addirittura, si narra, aumentate del 300% nell'ultimo periodo. Quindi insomma, quindi perché portare a casa una calamita classica o qualche altro, quando puoi portare a casa il burro? Ma il punto interrogativo era questo. Poi dipende anche dalla distanza da Parigi, stai entro un certo cioè una certa cerchia, ok, però non so, io viaggio di ore già a sto punto. E quindi è lì che poi sui vari social alcuni si sono diciamo prodigati nel raccontare come trasportare questo panetto senza rovinarlo. Vabbè, poi vado a vedere questa cosa. Però voi volevo chiedere qual è l'ultimo souvenir invece che avete portato a casa nell'ultimo viaggio, ok, che avete fatto quest'anno.

0: Marco Mengoni con Giornate Perse, questa è Radio Company, ancora una buona giornata da Michela J. In questo 10 ottobre, dove ci state raccontando qual è l'ultimo souvenir che avete portato a casa dall'ultimo viaggio che avete ovviamente fatto. Poi insomma, cercheremo di capire, per chi magari si è perso la news di poco fa, parlavamo per l'appunto di un souvenir molto gettonato a Parigi in questo ultimo periodo. Vabbè, poi ne riparliamo. Nel frattempo però sentiamo la vostra voce.
1: Ciao Jay. Ciao. Ultimo viaggio non all'estero ma a Milano, weekend scorso. Bellissimo, lunedì alla Scala a vedere Giselle e abbiamo portato a casa i macaron della Scala, bellissimi, ne abbiamo mangiati lì e poi li abbiamo portati a casa anche i nostri amici. È stata la cosa più dolce da prendere. Ciao Chiara.
0: Ciao Chiara, contentissimi tra l'altro i tuoi amici di aver ricevuto questo bel cadeau. 3332 688 688, dunque parliamo dell'ultimo souvenir, che sia culinario oppure un oggetto magari anche un po' particolare, che avete portato a casa per voi stessi, perché secondo me negli ultimi anni ci si porta a casa, cioè il souvenir lo pensi prima per te e poi anche per gli altri. Oh, è brutto, sembra egoista come cosa da dire, però insomma io penso di portarmi a casa sempre qualcosina anche per me, diciamo, no? E poi anche per i parenti, gli amici, insomma, no? Magari anche chi li richiede. 3332 688 688, ne parliamo tra poco. Radio Company. Radio
2: Company. Spot. Se la tua auto chiama, De Ioanni, il tuo gommista risponde. Tutto per il benessere della tua auto. Lavaggio, anche detailing con lucidatura correttiva ed applicazione coating. Lavaggio tappezzeria con vendita tappeti ed accessori. Vendita pneumatici con servizio convergenza. Raddrizzatura cerchi, meccanica leggera e, per offrirti di più, noleggio giornaliero ed a lungo termine. De Ioanni, il tuo gommista. Diamo ascolto alla tua auto e viaggi sicuro. Ci trovi a Benevento in via Munazio Planco 6. Per le tue emergenze, chiamaci al 379-117-7902. Ripartono i campionati, le palestre, i corsi. E tu, sei pronto?
3: Da Sportnet trovi tutto per ricominciare. Running, volley, padel, tennis, palestra. I tecnici pronti a consigliarti davvero.
2: In negozio a Benevento in via dei Molini e a Telese Terme all'uscita della Benevento Caianello. E se non passi, cerca Sportnet su Google. Te lo spediamo a casa.
3: Sportnet, in negozio dal 1979, online in tutta Italia.
4: Nella data del suo compleanno, unico concerto, Nino 7.0. Nino D'Angelo, 21 giugno 2027, stadio Diego Armando Maradona, Napoli. Euronics Tufano. Nino D'Angelo 7.0, prevendita su Ticket One.
5: C come Company, C come C Radio.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Se la tua auto chiama, De Ioanni, il tuo gommista risponde. Tutto per il benessere della tua auto. Lavaggio, anche detailing con lucidatura correttiva ed applicazione coating. Lavaggio tappezzeria con vendita tappeti ed accessori. Vendita pneumatici con servizio convergenza. Raddrizzatura cerchi, meccanica leggera e, per offrirti di più, noleggio giornaliero ed a lungo termine. De Ioanni, il tuo gommista. Diamo ascolto alla tua auto e viaggi sicuro. Ci trovi a Benevento in via Munazio Planco 6. Per le tue emergenze, chiamaci al 379-117-7902.
2: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
3: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
2: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
3: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
1: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
2: Noleggio
4: Company. Su Radio Company, un successo del passato e uno del presente, insieme per una grande emozione.

0: Cat Psy con Animal quando sono le 9 e 3 minuti.
1: Radio Company Time.
2: Company Breaking News. Reazioni veementi da Stati Uniti e Israele dopo il Nobel per la pace alla sudafricana Navi Pillay, una lunga carriera nelle massime magistrature internazionali in difesa dei diritti umani e al vertice del Comitato ONU che ha accusato Tel Aviv di genocidio a Gaza. Difendiamo la giustizia internazionale, rilancia la segretaria Deb Schlein.
3: Chi attacca la giustizia internazionale sta attaccando il diritto internazionale perché lo vuole sostituire con la legge del più ricco e del più forte.
2: Accordo tra Trump e Putin sul gasolio russo via le sanzioni americane fino al prossimo 7 aprile, deluso Zelensky, un regalo a Putin che risponderà con altro terrore. Riprende oggi il campionato di Serie A dopo la lunga sosta per le partite della nazionale, oggi in campo Genoa-Fiorentina, Inter-Parma e Napoli-Frosinone. È tutto, buona giornata da Marco Mancini.
4: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
5: Radio Company.
6: Spot. C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
7: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
6: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
7: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
8: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti. A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393-573-6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
9: Pronto?
10: Ciao Romina!
9: Riccardo, scommetto che è per quel famoso invito a cena?
10: Ah, magari, ho i miei soliti problemini.
9: Sempre al verde?
10: No, dai, è quel ricorrente mal di testa, per non parlare poi di quel fastidiosissimo gonfiore di pancia e dei chili che aumentano.
9: Possibile che ancora ti ostini a rinviare le analisi per le intolleranze alimentari? Basta un semplicissimo prelievo di sangue. Io l'ho fatto qualche mese fa da Hominis Diet. Ho detto addio a stanchezza e gonfiore.
11: Se le solite diete ti stressano, il sistema dimagrante Hominis Diet è la soluzione ideale. Ti liberi dalla schiavitù di pesare il tuo pranzo e la tua cena e perdi anche fino a 10 kg in 20 giorni. Hominis Diet è a Frigento Avellino e a San Giorgio del Sannio Benevento. Per informazioni e prenotazioni 0825 44 00 53.
12: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
13: Radio Company 80.

Io ti voglio portare in quel posto di mare dove volevo già te ed eravamo bambini, a quel vento che porta la sabbia nel letto e nel cuore e non ti fa dormire.

0: Radio Company. Spot.
1: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
3: Quando cerchi la qualità e la bontà delle carni nostrane, la scelta è d'obbligo. La Cucciarda, macelleria salumificio, salami di produzione propria e carni selezionate dell'Alto Sannio. Inoltre, produciamo würstel artigianali con carni scelte. La Cucciarda, da noi trovi anche preparati per feste ed eventi in genere. Inoltre, effettuiamo catering e barbecue per le tue feste private. La Cucciarda, il regno delle carni. Passa a trovarci in via Appia, località Tre Santi, a Tufara Valle, Benevento. Info al 388 797 7 4 3 2 0.

Adele con Rolling in the Deep, Radio Company, la vostra mattinata con noi in questo 10 ottobre, ancora un buon sabato. Allora, stavamo parlando di souvenir, per l'appunto, l'ultimo che avete portato a casa da un vostro viaggio, perché siamo partiti parlando da questa nuova moda, questo nuovo trend che sta spopolando a Parigi, cioè di portare a casa da Parigi, voi immaginate, non so, la calamita con la Torre Eiffel, piuttosto che altre cose, altri oggetti legati alla storicità della città, e magari anche il burro, cioè la storicità comunque magari è un alimento che non ti immagini di portare a casa, invece adesso sta spopolando, per l'appunto. E allora al 333-2688-688 ho chiesto, per l'appunto, l'ultima cosa che vi siete portati a casa. Saluto Jonathan da Verona che dice: un saluto intanto a tutti e mille baci, ricambiamo. Se si parla di souvenir ai concerti, perché io ho aperto anche quella finestra, ovvero quella dei concerti, perché magari alcuni non sono andati in ferie ma sono andati a qualche concerto, e da lì, grazie anche al messaggio della nostra ascoltatrice che ci ha detto che ha portato a casa degli oggetti legati a un concerto, e da lì ho aperto anche a questo. E quindi Jonathan, ritornando al suo messaggio, dice: guarda, Padova, 3 mesi fa concerto di Max Pezzali, maglietta con stampa nord, sud, ovest, est e bandana con logo 883. Beh, bellissimo, devo dire, invidia, invidietta ce l'ho. E poi c'è anche Chris che dice: ciao, io l'unica cosa che prendo sono le calamite, ne prendo una per me e una per le mie amiche, in buona giornata. Lei è stata, per l'appunto, più generica su questa cosa, e quindi lei ha parlato di quello che porta a casa, giustamente. Quindi, ultimo viaggio, pensateci bene, ultima cosa che avete portato a casa da un evento oppure da un viaggio che avete fatto, ok? Ce lo potete raccontare al 333 2688 688, anche con un bel messaggio WhatsApp vocale.

0: Mattinata di Radio Company, ancora una buona giornata da Michela J in questo sabato mattina, dove insomma si torna anche un po' indietro nel tempo, non di tantissimo in realtà, perché parliamo dell'ultimo viaggio, l'ultimo concerto a cui siete stati. Abbiamo aperto per l'appunto anche a questo. E cosa avete portato a casa come souvenir per l'appunto? Si tratta più di cose legate al cibo o legate agli oggetti? Nel frattempo vado a salutare anche un nostro ascoltatore che ci scrive: ciao Michela, io non compro gli oggetti classici ma compro qualcosa di abbigliamento. Per esempio in Versilia a settembre ho comprato un paio di scarpe, altre volte una polo o una t-shirt o delle calze, vedi? Quindi si butta sull'abbigliamento, magari gli piace qualcosa in particolare, qualche negozio che magari non c'è nei nostri paesi, e quindi si trova quella particolarità poi da portare a casa e sfoggiare, perché no? Va bene, questo e molto altro. Vi ricordo anche che ci potete inviare i vostri messaggi WhatsApp vocali al 333 2688 688. Radio
1: Company. Reazioni veementi da Stati Uniti e Israele dopo il Nobel per la pace alla sudafricana Navi Pillay, una lunga carriera nelle massime magistrature internazionali in difesa dei diritti umani e al vertice del comitato ONU che ha accusato Tel Aviv di genocidio a Gaza. Difendiamo la giustizia internazionale, rilancia la segretaria Deb Schlein.
2: Chi attacca la giustizia internazionale sta attaccando il diritto internazionale, perché lo vuole sostituire con la legge del più ricco e del più forte.
1: Accordo tra Trump e Putin sul gasolio russo via le sanzioni americane fino al prossimo 7 aprile. Deluso Zelensky, un regalo a Putin che risponderà con altro terrore. Riprende oggi il campionato di Serie A dopo la lunga sosta per le partite della nazionale. Oggi in campo Genoa-Fiorentina, Inter-Parma e Napoli-Frosinone. È tutto, buona giornata da Marco Mancini.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: Radio Company. Spot.
5: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
6: Accendi la tua passione con CL Custom Parts. CL Custom Parts è vendita online e al dettaglio di accessori, ricambi, abbigliamento e parti per Harley Davidson. Inoltre realizziamo ricami personalizzati. Digita clcustomparts.com e sfoglia i nostri cataloghi. Richiedi il tuo preventivo e naviga nel più vasto assortimento online di accessori per la tua Harley Davidson. CL Custom Parts è a San Giorgio del Sannio, Benevento, via Cardilli 13. Info 0824 58 384. Sali in sella, al resto ci pensiamo noi.
7: Top Car Service,
6: officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento, dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service, la vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.
8: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale Radio Company, in Campania, in Italia, nel mondo.
9: Per questa pubblicità 0824 43 732.
5: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB Plus, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Disco Machine, Mick, Test My Luck.
1: Era il nostro Company Disc. E adesso un altro successo marchiato Company. Radio Company.

abbiamo ritrovato anche lei in questa mattinata firmata Radio Company in questo 10 ottobre, dove stiamo parlando dell'ultimo souvenir che vi siete regalati o avete regalato da un ultimo viaggio oppure da un'esperienza, un evento a cui per l'appunto siete stati. Allora, saluto Luca che ci scrive: ciao Jay, io quando vado all'estero prendo solo per me, in questi ultimi anni in particolare, bottiglie di vino. Hai capito? Anche quello è un ottimo souvenir, no? Magari anche in base alla zona geografica dove ti trovi, prendere qualcosa di caratteristico del territorio, insomma, non è male come idea effettivamente. Anzi, così poi magari anche col passare del tempo puoi rivivere i ricordi di quel viaggio, no? Dici: ah, questa cosa qui l'ho bevuta lì o l'ho comprata lì, che bello ricordare quei momenti. 333-2688-688, dunque l'ultimo souvenir che avete preso. Anche voi magari siete stati a Parigi, avete seguito il trend, perché siamo partiti proprio parlando di questo, di questo trend che arriva direttamente da Parigi, ovvero di portarsi a casa il panetto di burro, no, dalla città. E poi insomma virali anche quelle che sono le modalità giustamente di conservazione, perché insomma il tragitto non è facile. Ma detto questo, al 333-2688-688, dunque ultima cosa che avete portato a casa nel frattempo. In arrivo Gaia.

Radio Company, allora promesso, tra poco ritorniamo con tutti i vostri messaggi che parlano dell'ultimo souvenir che avete portato a casa, dall'ultimo viaggio che avete per l'appunto fatto. Quindi vi ricordo che potete anche far sentire la vostra voce, un bel messaggio WhatsApp vocale, ok? Come quello che mandate agli amici al 333 2688 688.

0: Nella splendida e verde Irpinia Casa Reale, un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere unico nel suo genere. Sala ricevimenti con ampio giardino, una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale ricevimenti. Vivi con noi i tuoi eventi speciali, anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica. Inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiascio. Sui social Casa Reale ricevimenti. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
1: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
2: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
3: Ehi Paola!
4: Ciao Carla, come va?
3: Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome. Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Recarlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
4: Ah sì?
3: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
5: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli. L'esperienza espressa nello stile.
6: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronic City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
7: Ti augura buon ascolto con Radio Company.
8: C come Company, C come C Radio.

0: Sara J, questa è Radio Company nella nostra mattinata con me Michela J in questo 10 ottobre, prontissimi dunque tra poco sia a sentire la vostra voce che a leggere quelli che sono gli ultimi souvenir che avete comprato in uno degli ultimi viaggi che avete fatto per l'appunto. Voi preferite qualcosa a livello culinario oppure siete tra quelli che comprano oggetti come in molti ci avete descritto, ma non le classiche, non lo so, calamite, oppure una volta andavo le statuette, vi ricordate? Ma comprano qualcosa legato all'abbigliamento. Tra poco ne parliamo comunque, nel frattempo sono le 10 e 2 minuti.
1: Radio Company Time.
2: Cari amici del weekend di Radio Company, il sabato pomeriggio dalle 2 alle 5 e poi la sera dalle 20 alle 22 vi aspetto con Company Maximum. Di cosa parliamo? Grandi eventi, concerti, rumors e ciò che succede sui social in settimana. Baci!

0: questa è Radio Company. Un buon sabato mattina, un buon weekend a tutti voi. Parliamo di ultima cosa che vi siete portati a casa da un viaggio. Attenzione a livello di souvenir, che sia culinari o oggetti, attenzione, perché mi vanno molto gli oggetti legati al bestiario, eccetera eccetera. Cosa intendo con eccetera eccetera? Lo scopriamo adesso, vai.
1: Buongiorno.
0: Ciao,
1: io
0: buongiorno.
1: Sono Reduce da un viaggio a Siviglia.
0: Sì.
1: E ho comprato un abito da spagnola per la mia nipotina di 5
0: ah.
1: anni, scarpette comprese.
0: Che carine.
1: Ed è stata felicissima. Ciao.
0: Ci credo, ciao, bel souvenir. Esatto, parlavamo di souvenir per l'appunto legati alla nostra persona, oppure anche di souvenir che portate a casa per gli altri, anche se c'è un po' un mood. Sto leggendo dei messaggi che fanno un po' cioè lo prendono per sé e per gli altri, insomma. C'è un po' questa tendenza dai vostri messaggi, però vabbè, in questo caso del messaggio che abbiamo appena sentito, no, era un souvenir altruista, diciamo. Poi
2: ciao, sono Maurizia.
0: Ciao.
2: Il souvenir più strano che ho preso nei miei viaggi è stata una statuina magica presa al mercato delle streghe di La Paz, fatta anche con un rito magico assurdo.
0: Ma siamo curiosi di vederla, non so come è fatta la statuina. Allora, comunque è particolare, particolare come souvenir per l'appunto. Vedo tantissimi altri messaggi che stanno continuando ad arrivare, ok? Quindi continuate a dirci la vostra, noi facciamo un piccolo break, ma torniamo subito da voi.
3: Radio Company. Spot. Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in Garden Area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro Smash Burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
4: Tempo di fitness?
5: Tempo di allenarsi?
4: Tempo di Combat Mania!
5: Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
6: Veste lui!
7: Veste lei!
6: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
7: Manganaro veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
6: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale Senniti, a Benevento.
8: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
9: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
8: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
9: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
10: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
11: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
12: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom, spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
13: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
14: Per questa pubblicità 0824 43 7 32. Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Radio Company con voi anche in questo weekend. Io sono Michela J, come sempre in diretta dal, ovviamente dalla nostra sede meravigliosa. Domani vi aspetto nell'altra sede meravigliosa che è all'interno del nostro Magic Box a Treviso, e più tardi, attenzione, tra 5 una quarantina di minuti ci collegheremo anche da là, perché insomma la mattinata prosegue anche. Lo spoilerò subito, dopo lo spoilerò dopo, vi tengo lì fino all'ultimo. Ok, allora nel frattempo stiamo parlando di quelle che sono i souvenir, gli oggetti oppure vestiti o cibo che avete portato a casa da un ultimo viaggio che avete fatto. Sentiamo.
1: Ciao, mi chiamo Luce. L'ultima volta che siamo andati a Lampedusa, mia mamma...
0: E come mai? Allora, c'è un po' di suspense, come io l'ho lasciata prima per quanto riguarda i colleghi che arriveranno più tardi, ve la lascio lì all'ultimo. E abbiamo lasciato un po' di suspense.
1: Okay. Ha comprato una borsa tipica del posto.
0: Ah, ok, bella. Allora, un saluto a te, una buona giornata, e anche alla mamma. E sappi che siamo curiosi di vedere la foto della borsa tipica. Ok, così. Ecco. E poi c'è anche Giustina che dice: buongiorno Miki, oggi ti saluto da casa, no, dal lavoro. Gli oggetti che compro nei viaggi, allora, felpe, magliette, borse, portachiavi, calamite che ho scritte dei luoghi belli in grande, anche ha detto. Ok, Giustina. E poi c'è anche Emanuela, lei dice che non spreca molto per quanto riguarda i regali, è l'unico che fa, dice, una volta all'anno a Tarvisio, e quest'anno ho portato a casa 4 magneti,

0: ok, buonanotte, ma io non vi do la buonanotte, vi do il buongiorno come sempre nel weekend di Radio Campari. Ancora una buona mattinata in nostra compagnia in questo 10 ottobre, dove stiamo ricordando cose belle, sì, assolutamente belle, legate a viaggi, concerti, eventi, da cui poi abbiamo portato a casa per l'appunto qualcosa. E quel qualcosa che cos'è sostanzialmente? E in molti mi stanno raccontando per l'appunto che sono magliette, t-shirt, sono ricordi legati anche a un concerto in particolare. Chi si è portato a casa cose legate al cibo, che va sempre bene, legate alle bevande, al vino, insomma tradizionali del posto. Chi mi è più tradizionale mi parla di calamite, e voi di cosa mi parlate? Ne parliamo tra poco.
1: Radio Company Weekend Vibes Only. Spot.
2: Svuota tutto!
3: Svuota tutto!
2: Svuota tutto! Globo, svuota tutto, ma proprio tutto, a prezzi stracciati!
3: Globo, calzature, abbigliamento, accessori e sport delle migliori marche per tutta la famiglia, a piccoli prezzi!
2: Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza, sempre, ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto!
3: Globo, svuota tutto!
4: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
5: Per lui, ma anche lei, è Fashion Store. Prendi tutta la moda che vuoi. Fashion Store è abbigliamento uomo e accessori donna. I migliori brand: Sun 68, Refrig, Crime London, Liu Jo, borse, abbigliamento Replay e tanto altro. Inoltre, selezioniamo i migliori abiti per la tua cerimonia. Vieni da Fashion Store e scopri la moda da indossare e da calzare. Siamo a Foglianese Benevento, in via Municipio 9. Info 334 125 08 55.
6: Ambo sessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati. Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona, da oltre un ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità. Scrivi a gestionecampania@gmail.com. gestionecampania@gmail.com. Per questa pubblicità 0824 43 7 32.
7: C come Company, C come C Radio.

qualcosa in particolare a livello di souvenir che vince nella classifica immaginaria che stiamo facendo noi. Allora, continuiamo dunque con quelli che sono gli oggetti che preferite acquistare per l'appunto durante un viaggio. Poi abbiamo aperto spaziando anche verso gli eventi per l'appunto, magari siete stati ultimamente ad un concerto in particolare e avete comprato qualcosa, no, per ricordare proprio quella serata, quell'evento in particolare, oppure avete portato a casa qualcosa a livello di cibo che è sempre ben gradito, anche di bere. Allora vado a salutare i nostri ascoltatori che ci scrive. Allora, buongiorno Miki, io nelle mie vacanze porto a casa parei ed arazzi soprattutto, ma anche gadget vari per il bagno e la cucina. E ancora c'è chi ci scrive, una nostra ascoltatrice: io fin da quando sono piccola e ad ogni viaggio, quindi vede, una cosa, una tradizione che si porta avanti da tempo, porto a casa un carillon. Cioè, è vero, perché c'è, cioè, no, che tutti portano a casa un carillon bello, particolare, ovviamente, che tu hai questo ricordo negli anni, queste cose che poi collezioni anche anno dopo anno per l'appunto, però c'è chi dice magari segue una tendenza, come quelli che comprano sempre e solo la calamita quando vanno in viaggio, oppure sempre un determinato oggetto, no, dalle varie parti del mondo. E quindi se volete continuare a contribuire, ok, alla nostra classifica personale di Radio Company tra quelle che sono le cose, gli oggetti che più acquistate, potete farlo ovviamente quando siete in vacanza. Ricordo anche che ci sono delle new entry che non mi aspettavo, che sono state date per l'appunto dai vostri messaggi, e riguardano vestiti, capi d'abbigliamento, scarpe anche, perché no? 333 2688 688, adesso in arrivo Malika Ayane.

0: oggetti che si portano a casa, soprattutto nell'ultima vacanza. Questo stiamo sondando al 333-2688-688. Allora, io quando vado in vacanza, questa tipologia di oggetto ancora mancava all'appello tra tutti quelli che mi avete elencato. Dice: in qualche paese europeo cerco di prendere sempre, se le trovo, delle palline di Natale, così quando faccio l'albero il ricordo del paese, solo il ricordo del paese che ho visitato. È originale anche questo, ma è tipo si possono trovare tutto l'anno, oppure tu viaggi prettamente magari nel periodo sotto Natale, che così almeno trovi sicuramente quelli che sono gli addobbi. La butto lì, stavo pensando a livello di tempistica. Va bene, poi c'è anche, grazie del tuo messaggio ovviamente, e poi c'è anche un'altra ascoltatrice che scrive: guardi, i nostri acquisti quando andiamo in vacanza sono le toppe di ogni capitale barra luogo, che poi mettiamo sullo zaino. Anche questo mi mancava, devo dire. È bello che così andate a anche dare un nuovo look allo zaino, no? Mettendo tutti i vostri traguardi, le vostre mete, i vostri viaggi. Belli, mi piacciono, messaggi straordinari, continuate così. Piccolo break e torniamo tra poco.
1: Radio Company, Weekend Vibes Only. Spot.
2: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393-573-6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme, in equilibrio. Se la tua auto chiama, De Ioanni, il tuo gommista, risponde. Tutto per il benessere della tua auto. Lavaggio, anche detailing con lucidatura correttiva ed applicazione coating. Lavaggio tappezzeria con vendita tappeti ed accessori. Vendita pneumatici con servizio convergenza. Raddrizzatura cerchi, meccanica leggera e, per offrirti di più, noleggio giornaliero ed a lungo termine. De Ioanni, il tuo gommista. Diamo ascolto alla tua auto e viaggi sicuro. Ci trovi a Benevento in via Munazio Planco 6. Per le tue emergenze, chiamaci al 379-117-7902. Ripartono i campionati, le palestre, i corsi. E tu, sei pronto?
3: Da Sportnet trovi tutto per ricominciare. Running, volley, padel, tennis, palestra. I tecnici pronti a consigliarti davvero.
2: In negozio a Benevento in via dei Mulini e a Telese Terme all'uscita della Benevento Caianello. E se non passi, cerca Sportnet su Google. Te lo spediamo a casa.
3: Sportnet, in negozio dal 1979, online in tutta Italia.
4: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
2: La Gabetti di Benevento vende ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate via Perasso e viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
5: Radio Company a Benevento. La ascolti anche in DAB Plus, blocco 6D, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Madonna nella mattinata firmata Radio Company, ancora una buona giornata, una buona mattinata. Gli ultimi messaggi per quanto mi riguarda di questa prima parte del weekend di Radio Company. Allora c'è chi ci scrive: io come souvenir prendo matite e gomme che siano un po' particolari. Bello anche questo, non ce l'aveva ancora scritto nessuno, grazie del tuo contributo. E poi saluto anche Martina che dice: io porto a casa ad ogni viaggio un rosario. E anche qui insomma dipende ovviamente in base alle mete dove si va, e poi si porta a casa per l'appunto degli oggetti che conserveremo per sempre con noi. Detto questo, io vi ringrazio per essere rimasti con noi. Adesso sono pronta a dare la linea al Magic Box a Treviso. Vi ricordo che ci trovate in piazzetta Aldo Moro, seguite tutte quelle che sono le news che arrivano direttamente dai nostri social riguardanti per l'appunto il Magic Box, dove ci saranno la nostra Giulia Pego e ci sarà anche il nostro Joe, quindi vi aspettano lì ovviamente. Detto questo, io ci sarò domani dalle 10 alle 13 sempre in diretta su Radio Company. Adesso linea all'informazione con noi Egidio Ferrante. Un bacio dalla Jay.
1: Radio Company Time,
0: le 10:58.
1: Radio Company News.
2: Buongiorno da Egidio Ferrante, l'edizione delle 11 di Company News. La Russia fornirà immediatamente più di 300.000 tonnellate di gasolio al mercato americano e a quello globale, altre 500.000 tonnellate a novembre e dopo 1 milione di tonnellate. Lo afferma il presidente USA Trump dopo una telefonata con Putin. Sospese le sanzioni USA sul gasolio russo. L'accordo è stato stipulato dopo che Zelensky ha ignorato le richieste di fermare gli attacchi alle raffinerie russe. Le forze russe hanno colpito stamattina un edificio residenziale a Zaporizhzhia con bombe aeree guidate. L'attacco ha causato 8 morti e 16 feriti. Tra le vittime 3 sono bambini. Lo riportano i media ucraini citando le autorità locali. Un violento temporale si è abbattuto nella notte su Lipari, nelle Eolie. I torrenti Ponte e Valle sono esondati. Numerose abitazioni sono state allagate. Diverse auto sono rimaste bloccate nel porto di Sottomonastero. Forti disagi anche nel Regino. A Melito, Porto Salvo, diverse strade sono allagate e un muro è caduto. Un 14enne è stato denunciato dalla Procura per i minorenni di Catania per aver diffuso in cirillico messaggi allusivi a stragi e atti di terrorismo in ambito scolastico. Durante la perquisizione della sua stanza sono stati trovati abbigliamento con frasi discriminatorie, svastiche, un casco militare, appunti violenti e un giubbotto antiproiettile. La Svizzera chiede 1,6 milioni di euro per le cure prestate agli italiani feriti nel rogo di Crans-Montana. Il governo elvetico è impegnato nella gestione della questione bilaterale promessa dalla presidente dimissionario Parmelin alla premier Meloni. L'Italia aveva respinto la richiesta definendola ignobile. Lo sport calcio: dopo la lunga pausa per le nazionali, oggi riparte la Serie A con 3 anticipi: Genoa-Fiorentina, Inter-Parma e Napoli-Frosinone. Per la MotoGP, Marc Marquez ha conquistato la gara sprint in Indonesia, balzando in testa alla classifica. Secondo posto per Ogura, terzo di Giannantonio. Per la Formula 1, al via la sprint a Singapore. È tutto, grazie per l'ascolto. Per rimanere sempre aggiornato, vai su streamo.it, scarica l'app.
1: Radio Company News.

0: Rosé con Bruno Mars, Apteo su Radio Company. Amici, buon giorno a tutti. Che bello sentire Giulia dall'altra parte. Scusami. Che sta ridendo, ma soprattutto che bello sentire Giulia cantare fuori tempo questa canzone.
1: Vorrei capire com'era il titolo di questo disco.
0: Apteo.
1: E come si scrive Apteo?
0: Si scrive APT, però eventualmente puoi scriverlo APT e U alla fine, tipo trattino e U.
1: E qualche W. Ma buongiorno, Giovannino.
0: Buongiorno, tu mi hai detto, ma perché non mettiamo una sigla? Io ho una bellissima sigla che si chiama Banda, la banda di Harry Potter, che poi dà il buongiorno. Amici, buongiorno, eccoci qua, che bello.
1: Ma tra l'altro, buongiorno non solo a te, non solo a tutte le persone che sono all'ascolto, ma anche a tutte le persone che sono qui a Treviso, perché io, non tu Giovannino, io mi trovo al Magic Box a Treviso in Piazza dei Signori. C'è un sacco di gente che sta passando, mi sento un pochino in un acquario.
0: Vabbè, però alla fine è bello vederti parlare. Ma la vera domanda è, la gente che si può avvicinare tranquillamente al Magic Box ha anche l'opportunità di sentirti, di ascoltarti chiaramente, ma soprattutto se andate da Giulia potrebbe anche regalarvi delle cose. Per esempio, delle cose tipo dei gadget che sa che
1: ne ho già dati, tra l'altro.
0: Bravissima.
1: E tutti quelli che passavano qua fuori,
0: e in cambio ai gadget ricevuti da Giulia potete tranquillamente portarle qualcosa da bere, da mangiare, così alla faccia mia.
1: Bravo, guarda, io non avrei avuto mai la faccia come la tua di chiedere,
0: ragazzi,
1: di scroccare.
0: Lo scrocco è importante, ricordatelo.
1: E tu ne sei un grandissimo esperto.
0: Va bene,
1: amici, buongiorno ancora, saremo insieme fino alle 14, ci facciamo compagnia, state ascoltando Radio Company. Chi è qui in Piazzetta dei Signori sta guardando Radio Company, oh mio Dio, sono distratta.
0: Che sta succedendo? Scusami un attimo.
1: C'è una persona che ha uno zaino e sopra questo zaino c'è un gatto.
0: Tutto giusto, amica mia, è Treviso quella, cominciano così
1: bellissimo.
0: Presto già le 11:08.
1: Ciao, io saluto tutti, è bellissimo, siete tutti in diretta, bello.
0: Va bene, allora amici, Magic Box, Giulia Pego in diretta appunto da Piazzetta Aldo Moro, piazza insomma principale a Treviso, mentre per quanto mi riguarda in diretta dallo studio centrale fino alle 14 insieme. Come al solito ci saranno un paio di appuntamenti, vi ricordiamo anche il comp'anniversario intorno alle 13, mentre in mezzo succederanno delle cose, e tra l'altro prima ne stavamo anche un pochino parlando a microfoni spenti, avremo forse l'opportunità di far scontrare un po' le persone, cioè scontrare,
1: mamma mia,
0: dal punto di vista costruttivo, secondo me.
1: Non lo so, dipende come la prenderanno. Dovete sapere come si prepara un programma radiofonico, soprattutto con due voci. Ci si sente magari un qualche minuto prima, un'oretta prima, si leggono le notizie, ci si confronta. Giovanni mi ha detto: questa mattina ho un argomento per te.
0: No.
1: Pesante.
0: è peso l'argomento. E tu mi fai: va bene lo stesso, dai.
1: Va bene lo stesso. Mi raccomando, allora restate qui se volete anche voi sentire l'argomentone di Giovanni di questa mattina. Sappiate che se siete qui a Treviso potete venirmi a bussare per condividere la vostra opinione. Per tutti quelli invece che ci stanno ascoltando in radio, ovunque voi siate, il numero è il 333-2688-688.
2: Radio Company, Weekend Vibes Only. Spot. Accendi la tua passione con CL Custom Parts. CL Custom Parts è vendita online e al dettaglio di accessori, ricambi, abbigliamento e parti per Harley Davidson. Inoltre realizziamo ricami personalizzati. Digita clcustomparts.com e sfoglia i nostri cataloghi. Richiedi il tuo preventivo e naviga nel più vasto assortimento online di accessori per la tua Harley Davidson. CL Custom Parts è a San Giorgio del Sannio, Benevento, via Cardilli 13. Info 0824 58 384. Sali in sella, al resto ci pensiamo noi.
3: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
2: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593, 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
4: Svuota tutto!
5: Svuota tutto!
4: Svuota tutto! Globo, svuota tutto, ma proprio tutto, a prezzi stracciati!
5: Globo, calzature, abbigliamento, accessori e sport delle le migliori marche per tutta la famiglia a piccoli prezzi.
4: Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza. Sempre, ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto.
5: Globo, svuota tutto.
6: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
7: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
8: La sai la novità? Da Nardone Martino puoi visitare il nuovo showroom Hotellerie, dove troverai un vasto assortimento di accessori per la tua attività di ristorazione, articoli da regalo, casalinghi e liste nozze.
9: Ma è fantastico!
8: Nardone Martino è segno di affidabilità ed alta tecnologia e da oltre 40 anni fornisce i migliori arredamenti e attrezzature per panifici, pasticceria, pizzerie, gelaterie, birrerie, ristoranti, bar e pub.
10: Nardone Martino è in via Cesine a San Giorgio del Sagno Benevento. Contatti allo 0824 58 700.
4: La radio ti aiuta a promuovere il tuo business. Per questa pubblicità informati 0824 43 732.
11: C come Company, C come C Radio.

0: è l'ultimo singolo di Fast Boy, si chiama Music Sounds, qui su Radio Company. Amici e amiche, ma buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno a te Joe, buongiorno anche da me Giulia Pego e da tutte le persone che sono qui in Piazzetta Aldo Moro a Treviso. Siamo nel Magic Box, o meglio io, mentre te ti hanno rinchiuso in sede a Radio Company.
1: Ragazzi, qui la baracca bisogna mandarla avanti in qualche modo e hanno deciso di mandare me. Comunque non importa, allora amici, buon pomeriggio, sì buongiorno, buon pomeriggio ormai, è quello tra qualche
0: un po',
1: ora,
0: tra un po'.
1: Fino alle 14 insieme Joe e Giulia Pego. Allora c'è da dire una cosa, c'è da dire che sto per fare, per compiere quello che è il grande passo, o meglio mi piacerebbe compierlo questo passo.
0: Sto per compiere l'estremo
1: gesto, no. Allora, okay, mi sto dando
0: grande passo.
1: Diciamo che mi sto dando un'occhiata, mi sto diciamo girando abbastanza, sto dando un'occhiata intorno, ecco, alla questione case. Ok, perfetto, mm-hmm. La questione case, mi piacerebbe avvicinarmi un pochino verso la radio, mi piacerebbe insomma cercare di non fare più quei 50 minuti di strada per arrivare nel posto di lavoro. Non mi pesano in realtà, però credo alla fine che sia giusto anche dopo un po' avvicinarsi.
0: Ma diciamolo anche, non solo per avvicinarsi, certo, al luogo di lavoro, anche per conquistare finalmente la tua libertà, la tua indipendenza. Ma puoi gironzolare tutto in nudo.
1: Io, ma in realtà già lo faccio.
0: Già lo fai.
1: Già lo faccio a casa mia.
0: Saranno felici
1: perché,
0: i tuoi genitori.
1: No, fortunatamente in realtà non riusciamo mai a beccarci tra una cosa e l'altra, quindi okay, molte volte io sono letteralmente a casa da solo, quindi è una indipendenza che in realtà mi conquisterei un po' più al 100%, però non è
0: Vabbè,
1: che...
0: Vabbè, però puoi girare tu tutto in nudo e anche le tue ospiti.
1: E anche le mie ospiti, ovviamente. Vabbè.
0: Tutto lì.
1: Non serve ribadire sicuramente che la questione affitti è appunto una questione molto molto particolare, nel senso che sono davvero molto molto alti e di conseguenza una persona giustamente dice: ma porca miseria, ma davvero io per 40 metri quadri di casa devo andare a spendere 750 euro di...
0: Sì, è follia.
1: È follia. E uno a quel punto dice: ma quasi quasi mi converrebbe comprarlo quell'appartamento.
0: E da qui il dilemma. Sabato mattina.
1: È una domanda banale, ma che in realtà forse giustamente motivata potrebbe non essere più banale, nel senso che mutuo versus affitto, che cosa...
0: Altro che banale. Qua secondo me scateniamo l'inferno e magari in realtà abbiamo anche l'opportunità di parlare con qualcuno di voi,
1: certo,
0: che è magari più esperto del settore e che ci sa dire quali sono, allora, cosa convenga e che cosa no.
1: Allora, assolutamente uno parte dal presupposto e dice: è chiaro che conviene il mutuo per quali ragioni? Per innanzitutto perché sicuramente la rata del mutuo è molto più bassa rispetto a quella dell'affitto, ma semplicemente per una questione sola: nel momento in cui tu prendi un mutuo, prendi una casa, quella casa è effettivamente tua, cioè sono soldi investiti su un qualcosa che un giorno ti rimane,
0: sì,
1: e idealmente o rivendi e quindi ci guadagni qualcosa o magari lasci ai tuoi figli.
0: Però ci sono un

0: Company, amici, ancora buon giorno in questo sabato 10 di ottobre. Joe e Giulie Pego, Giulie Pego in diretta da Treviso, per quanto mi riguarda dallo studio centrale. Oggi si sta parlando di mutuo versus affitto.
1: Oh, un argomentino così semplice, semplice, leggero, leggero da sabato mattina.
0: Sì,
1: allora,
0: sì, sì. Zero peso,
1: si
0: tra
1: è scatenato, si è scatenato il dibattito perché, certo, abbiamo due fronti che sono nettamente opposti. Chi mutuo tutta la vita, chi affitto tutta la vita. Sentiamo intanto qualcuno di voi.
2: Buongiorno Company.
0: Ciao.
2: Beh,
0: buongiorno.
2: Io consiglio mutuo tutta la vita.
0: Ok.
2: Io ho vissuto, convissuto con la mia fidanzata per 8 anni e sapendo di aver buttato via praticamente quasi 50.000 euro in
0: affitto.
2: Vabbè,
0: certo, ok.
2: Avrei quasi finito di pagare la casa dove siamo adesso, che siamo in mutuo da 5 anni.
0: Sì.
2: Ovviamente se sei in affitto la maggior parte delle rogne se le
0: proprietario se le ha,
2: proprietario.
0: Certo.
2: Però guarda anche cosa è successo in in Spagna.
0: Sì.
2: Che hanno sfrattato la signora di 85 anni dopo 70 anni
0: che è venuta a mancare da poco,
2: sempre
0: tra
2: meglio
0: l'altro
2: fare mutuo che dopo la casa dopo finito di pagare il mutuo la casa è tua, rimane tua e nessuno può buttarti fuori.
0: Posso aggiungere una cosa? Cioè questo, certo, è il mio punto di vista, nel senso che allora ha completamente ragione, il mutuo poi rimane qualcosa di tuo e su questo siamo completamente d'accordo, però la parte in cui dice sai ho sprecato del tempo e ho buttato via 50.000 euro, non sono del tutto d'accordo. Cioè dopo tanti anni a conti fatti effettivamente quei 50.000 euro non sono finiti in un ipotetico mutuo, ma tu all'inizio avevi quella liquidità.
1: Bravo,
0: per incominciare a intraprendere un percorso che vedeva appunto la rata del mutuo? Cioè è questa la domanda che ci dobbiamo fare.
1: Magari no, magari non,
0: non
1: avevi quei soldi lì,
0: okay,
1: magari avresti dovuto chiedere dei prestiti, magari ti saresti indebitato e chissà se a quest'ora saresti comunque riuscito a coprire tutte le spese che ti erano servite quella volta.
0: Esatto.
1: C'è anche, sentiamo un altro invece, l'altro fronte affitto. Dice affitto perché tu compri una casa, ti fai un mutuo per 20 anni o 30, perché adesso a meno non lo puoi fare, a meno che tu non abbia soldi. Poi ti arrivano magari famiglie un po' così, magari si deteriora la zona, tu sei fregato, il tuo investimento va a zero, provato sulla mia pelle, quindi affitto. Qualsiasi problema, sbaracchi tutto, cambi l'investimento, non ne vale più la pena, soprattutto con l'occupazione degli appartamenti.
0: Certo,
1: e lì
0: dovremmo
1: aprire un altro filone molto, ancora più pesante di questo.
0: C'è anche da dire però che insomma nel momento in cui acquisti un appartamento o una casa difficilmente questa si svaluta, secondo me.
1: Dipende dalla zona, guarda che è un attimo che si deteriori il tutto.
0: Assolutamente.
1: In ogni caso ci fermiamo qualche istante, continuate a mandare i vostri messaggi affitto versus mutuo e magari le vostre esperienze al 333-2688-688.
3: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
4: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
3: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
5: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.
6: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
7: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1.390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
8: Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
9: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto, via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale.
10: Radio Company.
9: In Campania,
10: in Italia,
9: nel mondo.
11: Per questa pubblicità 0824 43 732.
12: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB Plus, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: dal 2014 Chris Cab con Liar Liar. 11:41, amici e amiche, ancora un buongiorno da me, Giulia Pego, che sono qui in piazzetta Aldo Moro a Treviso al Magic Box, ma soprattutto buongiorno anche a te, Gio, dall'altro lato del computer.
1: Grazie mille, Giulia. Allora, stiamo parlando di mutuo versus affitto, molti messaggi alla 333-2688-688, per molti appunto una domanda che magari non sta né in cielo né in terra. Secondo me ad un certo punto è giusto però fare delle piccole riflessioni. Di base abbiamo capito una cosa, ne parlavamo anche poco fa: se hai del patrimonio, se hai della liquidità, allora a quel punto chiaramente ha senso investirla nell'acquisto di un immobile.
0: Sì, allora certo. Diciamo anche lì si riduce tutto a quanti soldi c'hai, sì. Punto, perché appunto, alla fine gira tutto intorno lì. Sì, ma non è detto che se tu abbia molti soldi da investire allora è giusto comprare. Può anche essere che tu, avendo parecchi soldi, decidi di magari comprare una casa puoi mettere a reddito,
1: certo,
0: e te la tieni lì perché non si sa mai,
1: sì.
0: E puoi decidere invece per te stesso di andare a vivere in affitto, perché magari in affitto non solo hai la libertà di spostarti dove vuoi, quando vuoi,
1: certo,
0: questa zona non mi piace,
1: sì.
0: Tu non mi piace più, me ne vado, ti togli tutti i problemi che derivano dall'acquisto di una casa, quindi magari e la tassa,
1: certo,
0: le spese di straordinaria manutenzione eccetera eccetera, oltre al fatto che in affitto molto probabilmente, controllando un pochino i prezzi del mercato, ti puoi permettere di vivere in una casa molto più bella rispetto al prezzo dell'affitto. Non
1: al
0: so se mi sono
1: al
0: spiegata.
1: Prezzo del mutuo.
0: Anche dell'affitto. Cioè, se tu compri una casa, volessi comprare una casa da 1 milione di euro,
1: ok,
0: il mutuo e i soldi che ci devi mettere sono molti, ma magari quella casa a 1.000 euro al mese la paghi.
1: Non lo so,
0: capito?
1: Non credo. Secondo me molti.
0: Io il mio milioncino da investire,
1: però,
0: sai che ce l'ho lì e non so bene,
1: certo,
0: dove
1: però
0: metterlo.
1: Vabbè, a quel punto dipende semplicemente dallo status di vita, cioè da che cosa effettivamente,
0: certo,
1: vuoi concederti nel momento in cui. Comunque, ne parlavamo poco fa di svalutazione di case, è possibile, abbiamo anche una storia.
2: Ciao ragazzi, porto un esempio di svalutazione di un appartamento. L'appartamento dei miei genitori, anni 80,
1: sì,
2: era in una zona di Padova,
1: okay,
2: al tempo residenziale, molto bella, super fornita,
1: sì,
2: okay, ricca di centri di attività commerciali. E col tempo questa zona è degradata da morire e dalla valutazione che avevamo iniziale dell'appartamento abbiamo preso meno della metà.
1: Ah, ok.
2: E quindi,
1: sì,
2: sì, forse l'affitto è la cosa migliore.
1: Vedi,
0: meno della metà è molto,
1: è
0: molto.
1: A quel punto ti dà fastidio effettivamente. Poi
0: leggo un messaggino. Ciao ragazzi, io sono stata sia in affitto e adesso invece ho un mutuo. Per come sono fatta io, meglio il mutuo. Vero che hai qualcosa in più da pagare, ma sei libero di fare quello che vuoi con l'arredamento,
1: sì,
0: con i colori delle pareti, non sei sotto contratto se non con la banca, che
1: certo,
0: però è
1: okay,
0: comunque una cosa importante. Non hai il timore soprattutto che da un momento all'altro il padrone di casa ti scarichi per strada. In più la rata di un mutuo costa meno, lei dice, di una rata di affitto. Un aspetto da non sottovalutare è anche il tempo, nel senso, quanto tempo vuoi vivere in quella zona
1: lì? Questo.
0: Esatto, se per lungo tempo ci sono le strutture di necessità per ogni evenienza vicina, ospedali, scuole, per magari una famiglia, negozi, supermercati, e poi il prezzo, che te la vendano arredata o meno, tu paghi le mura e non l'arredamento nel
1: momento
0: in cui,
1: sì,
0: è tua,
1: certo,
0: e la compri.
1: Chiaro, guarda, e concludo poi anche con Ale che dice: ciao compagno, ti posso dire che faccio i mutui, quindi ho due punti di vista. Se dovessi decidere io di accendere il mutuo, ti dico sì, è vero, risparmieresti tanti soldi perché poi almeno la casa rimane per te, eccetera eccetera, mm-hmm, mentre in affitto è vero che quei soldi non sono investiti ma vanno, finalmente sono buttati via, che poi dipende. Se è per te la prima esperienza di andare a vivere da solo, secondo me non sono mai buttati via. Comunque,
0: certo,
1: c'è anche il rovescio della medaglia, perché tutti sono felici e contenti quando aprono e accendono un mutuo, però dopo magari passa neanche un anno e ci si ritrova davanti in ufficio per decidere a chi deve rimanere la casa, se ci sono i presupposti affinché questa possa rimanere di uno rispetto che dell'altro, per come venderla o decidere di fare qualsiasi cosa. Vabbè,
0: questo è nel caso in cui si contesta l'appartamento.
1: La casa, sì.
0: Ma state single tutta la vita, che ve frega, spendete i vostri soldi dove vi pare, ma chi se ne importa. Posso dire che non riesco a riconoscerci questa mattina.
1: No, effettivamente.
0: Che seri.
1: Siamo abituati a parlare
0: di
1: cavolate.
0: Aspetta che faccio una
1: scurre. Siamo abituati a parlare letteralmente di cavolate. Abbiamo detto, oggi raga, accendiamo un pochino il nostro quoziente intellettivo, alziamo un po' l'asticella.
0: Ha alzato il livello della radiofonia italiana, signore e signori.
1: Sì, veramente.

0: romantica.
1: Elisa con la sua Kintsugi su Company, le 11.53. Amici, ancora buongiorno. Molto velocemente, giusto per chiudere, Giulia, perché alla fine di base abbiamo capito, raga, che gira tutto intorno ai soldi.
2: Come tutto.
1: Che grande rivelazione. Che grande rivelazione.
2: Scoperta l'acqua calda.
1: Perfetto,
2: posso dire
1: amici
2: chi
1: miei.
2: È che aspetta, posso dire chi è che è il migliore di tutti, che vince tutto? Dani ci ha scritto: c'è? Preferisco il mutuo, ma non lo sto facendo in Italia, lo faccio in Brasile. Costa meno e ci farò lì la pensione.
1: Bellissimo.
2: Grazie. Dani, io ti rispondo con un delicato ed elegante grazie. Graziella, grazie.
1: No, io pensavo tu dicessi eventualmente se ti va ogni tanto di contattarci, giusto per venire così lì.
2: Dani,
1: da te,
2: sei single? Dani, quanti anni hai?
1: No, non credo che Dani. Dani è un po' più grande. Dani, anche Riccardo, molto più grande. Riccardo
2: dice:
1: rimanere in affitto a lungo a termine può essere pericoloso, nel senso che ci si può trovare ad un'età avanzata in cerca di casa perché sbatti di qua, sbatti di là. E di età avanzata parlo di settantenni e anche in su.
2: Certo,
1: quindi
2: certo,
1: mutuo
2: certo.
1: Tutta la vita, però l'affitto va bene, magari come prima esperienza o comunque fino ad una certa età. Amici, grazie.
2: Alla fine,
1: grazie.
2: Fate quello che vi pare, mettetevi da parte i vostri soldini, trovate l'amore, che alla fine è quello che
1: e
2: conta, non i soldi.
1: E soprattutto contestate qualsiasi cosa, che così si dimezzano le spese. E poi là il vero amore, vediamo se regge e resiste.
3: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
4: Se la tua auto chiama, De Ioanni, il tuo gommista risponde. Tutto per il benessere della tua auto. Lavaggio, anche detailing con lucidatura correttiva ed applicazione coating. Lavaggio tappezzeria con vendita tappeti ed accessori, vendita pneumatici con servizio convergenza, raddrizzatura cerchi, meccanica leggera e, per offrirti di più, noleggio giornaliero ed a lungo termine. De Ioanni, il tuo gommista. Diamo ascolto alla tua auto e viaggi sicuro. Ci trovi a Benevento in via Munazio Planco 6. Per le tue emergenze chiamaci al 379 117 7902.
5: Pronto?
6: Ciao Romina!
5: Riccardo, scommetto che è per quel famoso invito a cena?
6: Ah, magari, ho i miei soliti problemini.
5: Sempre al verde?
6: No, dai, è quel ricorrente mal di testa, per non parlare poi di quel fastidiosissimo gonfiore di pancia e dei chili che aumentano.
5: Possibile che ancora ti ostini a rinviare le analisi per le intolleranze alimentari? Basta un semplicissimo prelievo di sangue. Io l'ho fatto qualche mese fa da Hominis Diet. Ho detto addio a stanchezza e gonfiore.
7: Se le solite diete ti stressano, il sistema dimagrante Hominis Diet è la soluzione ideale. Ti liberi dalla schiavitù di pesare il tuo pranzo e la tua cena e perdi anche fino a 10 kg in 20 giorni. Hominis Diet è a Frigento, Avellino e a San Giorgio del Sannio Benevento. Per informazioni e prenotazioni 0825 44 00 53.
8: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, 3 sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
9: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
10: C come Company, C come C Radio.

0: tutta la vita.
1: Sono Marrakesh e Gue con Casini, il disco che chiude la nostra prima ora insieme.
2: Sono le 12 e 5 minuti, amici.
3: Radio Company Time.
2: O mezzogiorno e 5, come volete.
4: Company Breaking News. Se alla fine sarà trasmessa non la guarderò, lo ha detto il vicepresidente americano Vance dopo l'annuncio del Pentagono di trasmettere in diretta streaming la fucilazione del condannato a morte Nidal Hassan. È di 8 morti il bilancio del bombardamento notturno russo su Zaporizhia, i feriti sarebbero una decina, Kiev ha risposto attaccando un terminal petrolifero russo a Rostov. Dopo la promulgazione da parte del presidente Mattarella, la battaglia sulla legge elettorale si sposta alla Corte Costituzionale, partiti di opposizione al lavoro per i ricorsi Serie A. Al via la sesta giornata dopo la lunga sosta per la pausa della nazionale, alle 15 Genoa-Fiorentina, alle 18 l'Inter ospita il Parma, alle 20.45 Napoli-Frosinone, ma sentiamo l'allenatore dell'Inter, Chivu.
5: E cerchiamo sempre di presentarci con la miglior versione nostra, con quello che siamo noi, con quello che vogliamo essere, consapevoli del fatto che niente è scontato, che nessuno ci regala nulla.
4: È tutto, buona giornata da Marco Mancini.
6: Breaking News. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
7: Radio Company. Spot.
8: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action, un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
9: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: colazione.
1: Vieni da Epané, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epané, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epané, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, a Pollosa Benevento. 0824 45 898.
2: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
3: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
4: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
5: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: Stupid Song.
1: È l'ultimo singolo di Olivia Rodrigo, si chiama Stupid Song. Buongiorno amici, amici, buongiorno. Anzi, finalmente buon pomeriggio, scavallato mezzogiorno da 25 minuti ormai. Io sono Giulia Pego, mi trovo qui in piazzetta Aldo Moro a Treviso nel Magic Box, ma buon pomeriggio anche e soprattutto da Joe dall'altra parte della radio.
2: Come detto poco fa, abbassiamo un attimo l'asticella perché parliamo di Venezia, Venezia rinascimentale, città grandiosa.
1: Sembra che continuiamo a tenere alto il livello, e invece no,
2: perché leggiamo offese, sconcezze, membri virili nei graffiti della Venezia rinascimentale. Infatti,
1: guarda, stai attento a come parli, allora, che io sono circondata da bambini qui.
2: Allora, nel Rinascimento i graffiti erano molto molto comuni, non solo per fare lodi, ma molte volte anche proprio per offendere qualcuno. Per esempio, a Palazzo Ducale, quindi siamo a Venezia, si possono facilmente individuare diversi membri maschili. Ok, con tanto di anno, 1569.
1: Membri di un gruppo.
2: No,
1: membri di una seta, membri di
2: Giuli, quel membro là.
1: Oppure, ho capito, altro, cerco di dissimulare.
2: Che devi dissimulare? Poi altro esempio, sempre vicino a Palazzo Ducale c'è un'altra scritta con sempre un membro e c'è scritto pure Viva lo caso, che è una forma arcaica di, ma proprio Viva lo caso. Poi i graffiti erano spesso usati anche per offendere, cioè c'è praticamente una offesa nei confronti di due sorelle o cugine di cognome Goatin o Goatin, leggerò quello che dicono.
1: Tutti Goatin all'ascolto, qui anche in piazzetta Aldo Moro, non è per voi.
2: Esatto.
1: L'insulto non è per voi.
2: Ma per i vostri antenati. E poi neanche i ricchi potevano difendersi dai graffiti. Infatti, nel 1523 compaiono a Rialto sui muri offese contro dei banchieri, dove fondamentalmente vengono definiti panzon da vermi e busaron con altre cose vergognose, eccetera. Quindi vedi che queste cose succedevano già.
1: Passa il tempo, ma le cose non cambiano.
2: Esatto,
1: è vero,
2: le abitudini, amica mia, non cambiano mai.

0: Fabri Fibre, Pinguini Tattici Nucleari con Nagoya su Company. Poco fa abbiamo parlato di falli, cose che succedevano a Venezia, ma tra poco vi promettiamo che Giuli rimarrà in tema.
1: Ma anche lei è Fashion Store. Prendi tutta la moda che vuoi. Fashion Store è abbigliamento uomo e accessori donna. I migliori brand: Sun 68, Refrig, Crime London, Liu Jo, borse, abbigliamento Replay e tanto altro. Inoltre selezioniamo i migliori abiti per la tua cerimonia. Vieni da Fashion Store e scopri la moda da indossare e da calzare. Siamo a Foglianese Benevento, in via Municipio 9. Info 334 125 08 55.
2: A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme, in equilibrio.
3: Ambo sessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati. Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona, da oltre un ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità. Scrivi a gestionecampania@gmail.com. gestionecampania@gmail.com. Per questa pubblicità 0824 43 732.
4: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronic City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
3: Ti augura buon ascolto con Radio Company.
5: Radio Company a Benevento la ascolti anche in DAB Plus, blocco 6D, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Purple Disco Machine, Mick, Test My Luck.
1: Era il nostro Company Disc. E adesso un altro successo marchiato Company. Radio Company.

0: 2009, quando Lily Allen cantava Fuck You. Amici e amiche, buon pomeriggio, 12:43, state ascoltando Radio Company. Io sono Giulia Pego, dall'altra parte, che sono qui nell'acquario che c'è in Piazzetta Aldo Moro a Treviso, dall'altra parte c'è Joe, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a te, Giulia. Allora, senti un po', ci porti in un ristorante, se non sbaglio, no?
0: Ah, vi porto al ristorante oggi, ma potrei mai portarvi in un ristorante qualsiasi? Assolutamente no, preparare le valigie, seguirmi a Miami, in realtà a Hollywood, in Florida,
1: okay,
0: dove è nato questo ristorante, si chiama Class Soiree Steakhouse. Tu direi wow, grande
1: steakhouse,
0: classe,
1: buonissima,
0: sì, però,
1: carne.
0: Però si chiama Class, quindi magari grande eleganza, eccetera.
1: Certo.
0: No. È una cena dove si va tutti nudi.
1: È il posto perfetto per me. Va benissimo, per me non ci sono problemi.
0: Non hai neanche bisogno del piatto, Gio.
1: No.
0: Cena tutti nudi. La cosa che mi preoccupa è il, siccome sto leggendo, cena nuda o facoltativamente senza vestiti. Allora, questa cosa, io, se siamo tutti nudi, ok. Ma se
1: però
0: devo denudarmi solo io,
1: esatto,
0: non
1: ma
0: so,
1: poi
0: mi imbarazzo.
1: Anche da vestito, magari, se dovessi vedere nudo o io nudo che vedo qualcuno vestito, mi sentirei comunque ugualmente in imbarazzo, quindi non quindi no, o
0: sì,
1: tutti nudi o tutti vestiti come nei luoghi normali.
0: Invece no, facoltativamente senza vestiti, ogni primo lunedì del mese dalle 19 fino alle 22. Quindi adesso è sabato, ci possiamo organizzare, ok, questo weekend possiamo partire e andare,
1: va bene.
0: Ovviamente tutto lo staff vestito, invece, che se la gode e basta.
1: Cioè, i camerieri che praticamente poi vanno in cucina e dicono: oh, devi vedere la tipa del tavolo 4, non sai quanto cavolo è buona.
0: Esatto, o il contrario.
1: Esatto.
0: Costo dei biglietti, mica bazzeccole, $250 per gli uomini.
1: Cosa?
0: $150 per le donne.
1: Ci sta.
0: 300 se andiamo, che poi perché la donna di meno? Perché ha meno cose
1: da
0: mostrare.
1: No,
0: vabbè, sì.
1: è che secondo me purtroppo è un po' come nelle discoteche, sai, uomini ingresso 10 euro, donne ingresso gratuito. Cioè,
0: vabbè, ci sta. Mentre 300 se si va in coppia.
1: Va bene, allora Giulia, senti una cosa, valutiamo l'idea, tanto ormai è praticamente come se fossimo fratello e sorella, quindi
0: ma
1: si può
0: sì
1: fare. Che ci frega.
0: Preparo lunedì tutti nudi, se poi non arriviamo a Miami e siamo solo in radio tutti nudi, lo

0: ormai praticamente, anzi buon pranzo ovunque voi siate. Saluto anche Giulia Pego in diretta da Treviso, che a quanto pare
1: buongiorno.
2: Sì. Buongiorno.
1: Cosa c'è?
2: Buongiorno, salve, sono subito da lei.
0: Senti Giulia, a proposito di pranzo, cena, nudi in questo ristorante ad Hollywood, è arrivato anche un vocale di una persona che in realtà non ha capito che io non sono lì con te. Senti sta
1: che
0: roba.
1: Dice?
3: Giulia, Gio, scusate, ma perché aspettare lunedì? Siete già nel Magic Box? Fatelo già adesso.
0: No, non
1: sono di denudarci.
0: Sì.
1: Beh, tu ti puoi denudare comunque, che tanto non ti vede nessuno.
0: Brava,
1: Gio.
0: Anzi,
1: c'è nessuno in radio il sabato mattina.
0: Esatto.
1: Puoi essere tutto ignudo. Puoi usare.
0: No, in realtà c'è solo Egidio della redazione che non è così contento di vedermi nudo, nonostante.
1: Ma non è detto. No, digli che si metta nudo anche lui. Tra uomini. Io se mi mettessi nuda qua nell'acquario mi vedrebbero tutti. E questo ben di Dio gratis. Faccio vedere a nessuno.
0: Fatti pagare, brava.
1: Esatto.
0: Senti, torniamo seri a proposito di notizie e di Egidio Ferrante. Appunto, ci ha raggiunto dalla redazione per le anticipazioni delle Company News delle 13. In primo piano abbiamo gli esteri.
4: Sì, con l'intesa tra USA e Russia sul gasolio. Accordo Trump-Putin, stop alle sanzioni americane. Ucraina, Zaporizhzhia sotto attacco, 12 morti. Nubifragio a Lipari, fango e strade allagate. Allusioni a violenze, 14enne denunciato a Catania. Poi lo sport con il calcio e le gare sprint in Formula 1 e MotoGP. Tra poco su Company News.
5: Radio Company. Sport.
6: Ripartono i campionati, le palestre, i corsi.
7: E tu, sei pronto?
8: Da Sportnet trovi tutto per ricominciare. Running, volley, padel, tennis, palestra. I tecnici pronti a consigliarti davvero.
6: In negozio a Benevento in via dei Mulini e a Telese Terme all'uscita della Benevento Caianello. E se non passi, cerca Sportnet su Google. Te lo spediamo a casa.
8: Sportnet, in negozio dal 1979, online in tutta Italia.
9: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
10: Noleggio senza cauzione? Senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
11: Sì!
10: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2/A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35. www.pisanirent.it.
12: La Gabetti di Benevento vende Ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
13: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
14: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 2320 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
7: È il momento di cambiare tecnologia? Con i Tecno Incentivi di Euronics Tufano hai fino a 200 euro di sconto su tantissimi prodotti. Smart TV Samsung 85 pollici 4K Ultra HD 749 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 28 ottobre rinnova la tua tecnologia e risparmia fino a 200 euro da Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
14: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
11: Euronics, un mondo più avanti.

0: successo del passato e uno del presente insieme per una grande emozione.
1: Passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole. Ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Giulia e Brescia con Serenamente su Company. Amici, ancora buon pomeriggio. Tra poco ci sarà il companniversario fino alle 14 insieme con Giulia Pego. Io sono Joe, ma adesso dalla redazione ancora una volta ci ha raggiunto il nostro Egidio Ferrante per le Company News delle 13. Intanto le 13 e 4 minuti.
1: Radio Company Time. Radio Company News.
2: Buongiorno da Egidio Ferrante, l'edizione delle 13 di Company News. Mosca fornirà oltre 300.000 tonnellate di gasolio al mercato americano e globale, altre 500.000 a novembre e 1.000.000 nei mesi successivi. Lo ha annunciato il presidente USA Trump dopo una conversazione con il russo Putin. Le sanzioni statunitensi sul gasolio russo sono state sospese. L'accordo è giunto dopo che il presidente ucraino Zelensky ha ignorato le richieste di cessare gli attacchi alle raffinerie russe. Questi regali minano la pace, ha commentato il leader ucraino. Le forze russe hanno colpito un edificio residenziale di 5 piani a Zaporizhia con bombe aeree guidate. L'attacco ha causato almeno 12 morti e decine di feriti. Tra le vittime ci sono 3 bambini, almeno 12 dispersi. L'attacco è avvenuto il giorno dopo l'incontro diplomatico a Miami tra funzionari ucraini ed europei. Lipari è stata colpita da una violenta bomba d'acqua nella notte. Decine di case sono state allagate, i torrenti sono esondati, riversando fango sulle strade. La Sicilia era già stata colpita da 2 trombe d'aria a Marsala, dove ci sono stati 11 feriti, tra cui 6 bambini in una scuola. La Protezione Civile ha diramato un'allerta arancione per Sicilia, Campania, Puglia e Calabria. Scuole chiuse a Cosenza e Catanzaro, danni e allagamenti anche nel Regino. Un 14enne è stato denunciato dalla Procura per i minorenni di Catania. Il ragazzo aveva diffuso in cirillico messaggi che alludevano a stragi e atti di terrorismo all'interno del contesto scolastico. Durante una perquisizione nella sua abitazione sono stati rinvenuti capi d'abbigliamento con scritte discriminatorie, simboli nazisti, un casco militare, appunti contenenti minacce e un giubbotto antiproiettile. Un grave episodio di bullismo potrebbe essere alla base del gesto di un 13enne a Treviso. Lo studente di terza media, che veniva preso in giro per il suo modo di parlare, si è lanciato dal primo piano di una scuola, soccorso e trasportato in ospedale, rischia la paralisi. Il giovane presentava tagli sulle braccia. I carabinieri di Bibbiena, Arezzo, hanno arrestato una donna di 59 anni gravemente indiziata di omicidio preterintenzionale aggravato. La donna è accusata della morte del marito, deceduto in ospedale dopo essere stato colpito con un coltello in casa. La lite sarebbe scoppiata nella cucina dell'abitazione. La presidenza irlandese del Consiglio UE ha proposto un bilancio pluriennale 2028-2034 da 1.622 miliardi di euro, con un taglio di 141 miliardi rispetto alla proposta iniziale della Commissione europea. Questa nuova bozza negoziale, trasmessa ai 27 Stati membri, è inferiore anche alla richiesta del Parlamento europeo. L'Italia rischia ripercussioni negative in diversi settori. Oggi, giornata mondiale della salute mentale, si accendono i riflettori su un'emergenza silenziosa. 8 milioni di italiani soffrono di disturbi mentali, numero in costante aumento soprattutto tra i giovani. I social sono indicati come fattore scatenante, ma anche come specchio delle sofferenze. Molti monumenti saranno illuminati di verde per sensibilizzare l'opinione pubblica. Lo sport calcio: dopo la lunga sosta per le nazionali, oggi ritorna la Serie A. L'Inter capolista riceve il Parma, si giocano anche Genoa, Fiorentina e Napoli Frosinone. Domani è in programma il big match Como-Roma. Per la Serie B, nell'anticipo di ieri, l'Avellino ha battuto la Sampdoria 4-1. Formula 1, Max Verstappen su Red Bull si aggiudica sotto la pioggia la gara sprint di Singapore. Alle sue spalle le Ferrari di Hamilton e Leclerc. Quarto posto per Kimi Antonelli, che conquista 5 punti preziosi per la classifica mondiale grazie anche al ritiro di Russell. Per la MotoGP, Marc Marquez ha conquistato la sprint in Indonesia, balzando in testa alla classifica. Secondo Ogura, terzo di Gian Antonio. Il meteo oggi soleggiato al nord, variabile sulle regioni tirreniche, ancora qualche addensamento su interne adriatico con rovesci intermittenti, al sud instabile su peninsulari e Sicilia con rovesci e temporali, bello altrove, temperature in calo. Domani bel tempo al centro-nord con residue piogge al mattino sulle regioni centrali adriatiche, nubi irregolari al sud, brevi fenomeni in Puglia e Calabria, temperature in rialzo. È tutto, grazie per l'ascolto, per rimanere sempre aggiornato vai su streamo.it, scarica l'app.
1: Radio Company, New

0: È l'ultima collaborazione tra gli Swedish House Mafia e Lick Lee, si chiama Happiness Is So Sad. Le 13:15 siamo ufficialmente entrati nella nostra ultima ora insieme. Buon pomeriggio ancora da Giulia Pego e da Joe dall'altra parte della radio. Buongiorno.
1: Ciao, buongiorno anche a te, carissima.
0: Allora, siamo pronti perché... ciao carissimo, ciao
1: carissimo,
0: caro.
1: Ciao caro.
0: Al volo, sapete che l'ultima ora è dedicata, come tutti i sabati, al comp'anniversario. Quindi, se avete auguri da fare di buon compleanno, le congratulazioni per qualcosa, se vi volete licenziare, se siete stati assunti, se avete divorziato, quello che vi pare, noi siamo qua per fare le telefonate al posto vostro.
1: Esatto, 3 chiamate per quanto riguarda questo sabato 10 di ottobre. Per quanto riguarda il futuro, potete andare tranquillamente sul sito di radiocompany.com oppure scaricare la nostra applicazione e compilare lì il form del comp'anniversario.

0: programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto. Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
1: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002. Se la tua auto chiama, De Ioanni, il tuo gommista, risponde. Tutto per il benessere della tua auto. Lavaggio, anche detailing con lucidatura correttiva ed applicazione coating. Lavaggio tappezzeria con vendita tappeti ed accessori. Vendita pneumatici con servizio convergenza. Raddrizzatura cerchi, meccanica leggera e per offrirti di più, noleggio giornaliero ed a lungo termine. De Ioanni, il tuo gommista. Diamo ascolto alla tua auto e viaggi sicuro. Ci trovi a Benevento in via Munazio Planco 6. Per le tue emergenze, chiamaci al 379-117-7902.
2: Nella splendida e verde Irpinia, Casa Reale. Un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere unico nel suo genere. Sala ricevimenti con ampio giardino. Una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale Ricevimenti. Vivi con noi i tuoi eventi speciali, anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica. Inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale Ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiara. Sui social Casa Reale Ricevimenti.
3: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
2: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
4: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
5: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
4: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
5: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
2: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
0: Radio Company ad Avellino la ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: l'anno 2000, tondo tondo, le Destiny's Child con Independent Woman, 13:26, e qui su Radio Company abbiamo finalmente la prima chiamata del comp'anniversario di oggi. Al telefono abbiamo Nicole. Buongiorno.
1: Ciao Nicole.
2: Ciao.
1: Allora Nicole, ciao. Sappiamo che in questo momento c'è un po' di festa da te, quindi non vogliamo rubarti così tanto tempo.
2: Sì, sto festeggiando.
0: Stai festeggiando, Nicole, che cosa?
2: I 40 anni.
1: E allora tanti auguri! Auguri, grazie. Nicole! Grandissima la Nicole.
0: Nicole, sappi che per fare questa telefonata una persona di Radio Company, della quale non ti farò il nome, è stata corrotta.
1: Sì, sì.
0: Corrotta con un pezzo di formaggio.
1: Tra l'altro abbiamo ricevuto ma tra l'altro è venuto anche da me a dirmi: mi raccomando Giovanni, ci teniamo particolarmente che questa telefonata venga fatta dalla faccia.
0: Mi raccomando, perché mi hanno dato una fetta di formaggio e quindi Nicole la dovete chiamare. Allora eccoci qua, auguri.
1: Auguri Nicole da tutta, grazie, Radio Company, auguri in particolare appunto da parte nostra, cioè Joe e Julie, ma anche da chi ti dice: alla miglior compagna e mamma che potessimo avere. Tanti auguri per i tuoi 40 anni da parte di Thomas, Dylan e Gaia.
2: Grazie mille.
0: Perfetto, che bello. Dai. Cosa gli rispondi?
2: Che mi fa emozionare.
1: Beh, vabbè, poi alla fine in questi momenti e che lo ami tanti. Perfetto. Allora senti, a questo punto tanti auguri ancora una volta da tutta Radio Company, ti lasciamo ai tuoi festeggiamenti, divertiti per bene e mi raccomando, dai, 40 e l'anno prossimo per i 41 una festa ancora più grande, ok?
2: No, basta festa poi.
1: Come basta? Adesso che come
2: va? È 50 la prossima.
1: Va bene, dai.
0: Ma va bene
1: 50.
0: Ogni anno. La festa va bene ogni anno, Nicole. Mi raccomando, divertiti ancora. Tanti auguri e buon weekend. Un bacio.

0: È arrivato il momento della nostra new track, DJ e produttore inglese, lui si chiama James Hype, questo è il suo nuovo singolo, si chiama Confession.
1: Su Radio Company c'è un nuovo successo.
2: New track.
3: New track.
1: Una nuova traccia.

0: l'ultimo singolo di James Hype ci porta ad una piccola pausa, ci fermiamo un attimo, ma mezz'oretta ancora di fronte a noi, a tra poco. Radio
1: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
2: Ambo sessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati. Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona, da oltre un ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità. Scrivi a gestionecampania@gmail.com. gestionecampania@gmail.com.
3: Vieni da Epané, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epané, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epané, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, a Pollosa Benevento. 0824 45 898.
4: Se stai perdendo il nostro segnale in FM,

0: 13:40, amici, ancora buon pomeriggio da Joe e Giulia. Giulia in diretta dal Magic Box da Piazzetta Aldo Moro Treviso. Tra l'altro, sì, dobbiamo ricordare delle cose essenziali per quanto riguarda il Magic Box,
1: ma anche perché saremo qua molto molto spesso fino anche a tutto dicembre. Ci potete trovare, quindi allora il sabato è un appuntamento fisso dalle 11 alle 14 qualcuno c'è, la domenica anche è un appuntamento fisso perché anche domani dalle 10 alle 13 troverete qui Michela J, ed è molto bello comunque perché ho conosciuto anche un sacco di persone questa mattina, ho dato fuori i gadget,
0: che bella cosa,
1: i portachiavi, quindi è sempre molto bello anche quando ci vengono a bussare qui nonostante
0: bambini,
1: l'angoscia,
0: bambini che fingono, che fingono di ascoltarci ogni giorno soltanto per ottenere qualcosa. Bello, ragazzi.
1: È appena successo. Bambini che prendono a testate il Magic Box pur di provare ad entrare. È una sensazione bellissima. Quindi questi sono gli appuntamenti del weekend, ma anche settimanalmente qualcuno di noi c'è sempre. Per cui vi invitiamo a seguire Radio Company sui social, nello specifico su Instagram e Facebook, perché usciranno di giorno in giorno, magari di settimana in settimana, gli appuntamenti settimanali qui del Magic Box.
0: Ben detto, amica mia, tra l'altro appunto saremo lì fino a Natale, quindi diciamo che avremo anche la possibilità di festeggiare Halloween insieme e tra l'altro anche la vigilia di Natale, quindi ci troverete.
1: Indovina chi c'è la vigilia di Natale.
0: Ovviamente tu e Leo.
1: Ovviamente.
0: Va bene, dai amici, ancora una ventina di minuti, adesso Olivia Dean con Baby Steps.

0: maledetto me. Fulminacci con Maledetto me, 13:48, amici, siamo quasi in chiusura.
1: Esatto, quindi ci risentiamo tra poco con i nostri saluti.
2: Radio Company, Weekend Vibes Only. Spot. A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme, in equilibrio. La Gabetti di Benevento vende ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919. Ripartono i campionati, le palestre, i corsi.
3: E tu, sei pronto?
4: Da Sportnet trovi tutto per ricominciare. Running, volley, padel, tennis, palestra. I tecnici pronti a consigliarti davvero.
2: In negozio a Benevento in via dei Mulini e a Telese Terme all'uscita della Benevento Caianello. E se non passi, cerca Sportnet su Google. Te lo spediamo a casa.
4: Sportnet, in negozio dal 1979, online in tutta Italia.
5: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
6: Per questa pubblicità 0824 43 732.
7: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
6: Ti augura buon ascolto con Radio Company.
8: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB+, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: dei The Bosa, si chiama Lose Myself, è l'ultimo disco anche di oggi. Amici, siamo arrivati alla fine.
1: Grazie a te Giulia, ovviamente, grazie a tutti voi e soprattutto a tutte quelle persone che sono passate a trovarti appunto al Magic Box a Treviso, a Piazzetta Aldo Moro.
0: Un grandissimo piacere, ho salutato una valanga di persone qui fuori, adesso ce n'è, c'è anche una grandissima comitiva che forse verrà portata via dall'autobus tra pochissimo.
2: In che senso?
0: Ma no, ti verrà caricata. Va bene, io saluto tutti quanti, grazie Joe anche per la compagnia.
1: Non ti preoccupare, ci risentiamo ovviamente lunedì a partire dalle 14 con i Pischelli, mentre per quanto ti riguarda dalle 11 con Snack. Adesso invece vi lasciamo insieme alla voce di Tanita Ferrari perché c'è il Company Maximum. Buon weekend amici, ma soprattutto fate l'amore che non si sa mai.
0: Fate l'amore, non fate la guerra. Sono le 13:58, ciao.
3: Radio Company ha scelto Villa Italia, Padova.
4: Dunque, come fare per descrivere in un promo un programma che ogni giorno dalle 18 alle 20, dal lunedì al venerdì, con Stefano Conte e Gianluca Pacini, con quattro appuntamenti fissi quotidiani, lancia un argomento che chiama in causa gli ascoltatori e quindi sono loro i protagonisti e non noi. È impossibile. Non esiste un promo così corto che possa... è impossibile da fare.

0: Radio Company.
1: Massimo. Cari amici, benvenuti, buon pomeriggio, è tutto pronto per il nostro Company Maximum di questo sabato 10 ottobre, come state? Ciao a tutti e benvenuti, sono Tanita Ferrari, come c'è il nostro Stefano Bosca, abbiamo tanta musica, tutta la musica più bella che stiamo ascoltando nel corso di questo periodo, la ritroviamo nel nostro sabato pomeriggio. Incominciamo? Io direi di sì, partiamo così.
0: Company. Maximum.

0: Radio Company.
1: Company Maximum, sabato pomeriggio anche con Jason Derulo. Cari amici, benvenuti. Ciao a tutti, sono Tanita Ferrari, come state? Dove siete in questo sabato pomeriggio? Che cosa state facendo? Lavorando? Siete a casa? State viaggiando? Grazie sempre per essere con noi. Ci fermiamo soltanto per qualche minuto, poi ricominciamo con Company Maximum.
0: Company
2: Maximum. Spot.
3: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
4: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
5: Veste lui.
6: Veste lei.
5: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
6: Manganaro. Veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
5: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale Sanniti, a Benevento.
7: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
8: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
9: Non vorrai farti riconoscere? Non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online? Insomma, non vorrai mica farti sentire da tutti? No, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità. Ma non è che adesso invece vorresti andarci in radio, eh? Vai sulla radiorende.it. Non te lo ripeto, che poi ci vanno tutti.
10: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare,
11: anche senza gridare.
10: La radio rende
9: famosi. Occhio, anzi orecchio.
12: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
0: Company. Radio Company.
1: Company Maximum, cari amici, benvenuti, buon pomeriggio. Siamo pronti per ricominciare con questa giovane artista. I suoi progetti si concentrano sul suo grande ritorno dal vivo con il primo tour ufficiale nei palazzetti italiani. La prima data sarà il 29 di novembre a Pesaro.

0: Company.
1: Madonna su Company con Dance Theory ha voluto celebrare, tra l'altro, all'interno di questo progetto una data molto importante per lei. 16 dicembre 1982, la data esatta in cui la carriera di Madonna ha spiccato il volo. Si trovava in questo locale che porta il nome di questo singolo. Lei chiese al DJ che stava lavorando lì: senti, io ti do una demo, la metti? Lui mise Everybody e da lì è iniziato la carriera di Madonna. Tra poco ricominciamo con Radio Company e Company Maximum.
0: Company.
2: Maximum. Spot.
3: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in Garden Area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro Smash Burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
4: Per questa pubblicità 0824 43 732.
5: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronics City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio
4: ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: Radio Company.
1: Massimo. Cari amici, benvenuti, buon pomeriggio. Siamo pronti per ricominciare con questa artista che, per quanto riguarda il brano che ascolteremo tra poco e il suo debutto dal vivo, l'ha fatto con una potentissima performance sul palco del Unipol Forum di Milano davanti a oltre 15.000 spettatori. Giorgia Parafulmini.
0: Company.

0: ora i rumors di Company Maximum.
1: Nei rumors di Company Maximum parliamo di Malika Ayan. A 5 anni dall'ultimo progetto discografico di Malika c'è qualcosa di nuovo. È tornata con Cicale, il suo nuovo album di inediti che è stato pubblicato lo scorso 18 settembre, di cui tanto si parla sui social e non solo. Un progetto nato da 4 anni, cioè lei ci stava lavorando da anzi quasi 4-5 anni, periodo questo lunghissimo dedicato alla ricerca dei suoni, alla ricerca della costruzione di qualcosa che le piacesse proprio tanto. In tutto questo periodo lei ha messo al centro le canzoni prima di arrivare proprio alla selezione finale, e poi è riuscita insomma a realizzare il suo sogno, fare qualcosa di bello, di nuovo, dove riconoscersi completamente. Allora noi la salutiamo. Ciao Malika!
0: Il rumore

0: Radio Company.
1: Nuovo singolo di Miley Cyrus su Company nel nostro sabato pomeriggio. Ricominciamo tra qualche minuto, restate con noi cari amici. Buon weekend, buon sabato a tutti con Radio Company. Company.
2: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme, in equilibrio.
3: Qui da Totolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
4: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
5: Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
2: Se la tua auto chiama, De Ioanni, il tuo gommista risponde. Tutto per il benessere della tua auto. Lavaggio, anche detailing con lucidatura correttiva ed applicazione coating. Lavaggio tappezzeria con vendita tappeti ed accessori. Vendita pneumatici con servizio convergenza. Raddrizzatura cerchi, meccanica leggera e, per offrirti di più, noleggio giornaliero e a lungo termine. De Ioanni, il tuo gommista. Diamo ascolto alla tua auto e viaggi sicuro. Ci trovi a Benevento in via Munazio Planco 6. Per le tue emergenze chiamaci al 379 117 7902. Nella splendida e verde Irpinia, Casa Reale, un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere, unico nel suo genere. Sala ricevimenti con ampio giardino, una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale Ricevimenti. Vivi con noi i tuoi eventi speciali, anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica. Inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale Ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiara. Sui social Casa Reale Ricevimenti. Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: Una collaborazione che, insomma, di cui tanto si parla, che vede i protagonisti insieme Biagio Antonacci e Saif. Il testo, tra l'altro, sottolinea come la musica abbia la forza di unire le voci e di superare tutte le barriere. Spirituale su Company, tra poco ricominciamo.
1: Radio Company Time.
2: Scali, fragili, stick e spirali d'oro.
3: Bene, ora che abbiamo la vostra attenzione, siamo qui per ricordarvi che
4: alle 13, dal lunedì al venerdì, su Radio Company c'è il Belli Conte Show.
3: Devi dire Belli Conte 4.0.
4: Ah sì, Belli Conte 4.0, quello del futuro.
3: Bravo!
4: Dal lunedì al venerdì su Radio Company c'è il Belli Conte Show 4.0.
3: Con Daniele Belli, Stefano Conte e DJ Megaloman.

0: Radio Company.
1: Massimo! Company Massimo, ma cari amici, benvenuti, buon pomeriggio. Abbiamo ritrovato una collaborazione di grande successo, Lucky Ones, insieme al duo emergente Carte Blanche e al DJ e producer tedesco Topic. Tra poco ripartiamo con Company Massimo, ma voi cari amici, buon sabato pomeriggio con noi, a tra poco.
0: Company
2: Massimo! Spot!
3: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
4: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
5: Ripartono i campionati, le palestre, i corsi.
6: E tu, sei pronto?
7: Da Sportnet trovi tutto per ricominciare. Running, volley, padel, tennis, palestra. I tecnici pronti a consigliarti davvero.
8: Il negozio a Benevento in via dei Molini e a Telese Terme all'uscita della Benevento Caianello. E se non passi, cerca Sportnet su Google, te lo spediamo a casa.
7: Sportnet, il negozio dal 1979, online in tutta Italia.
9: Vieni da Epané, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epané, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epané, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
10: Ehi Paola!
11: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
10: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Recarlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
11: Ah sì?
10: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
12: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli. L'esperienza espressa nello stile.
13: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto, via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale. Radio Company, in Campania, in Italia, nel mondo.
14: La radio ti aiuta a promuovere il tuo business. Per questa pubblicità informati 0824 43 732.
15: Radio Company a Benevento. La ascolti anche in DAB Plus, blocco 6D, con tutta la qualità della Digital Radio.
16: I do it for the ladies, but I gotta keep it hood. Where we at, Polo?

0: Radio Company.
1: Benvenuti, buon pomeriggio, buon fine settimana a tutti voi, cari amici, buon sabato con Radio Company. Sono Tanita Ferrari e siamo pronti per ripartire con il nostro Company Maximum, e lo facciamo subito con un progetto che tra l'altro poggia su un campionamento monumentale, la melodia immortale di Gangsta's Paradise di Coolio. Hai presente di che cosa sto parlando? Hanno utilizzato questa campionatura per Casini e Marrakesh Guè.

0: Radio Company.
1: Massimo! DJ e producer britannico pluripremiato Joel Curry nel nostro sabato pomeriggio su Company. Restate con noi, tra poco ricominciamo con Company Maximo, ma tra poco
0: Company, Company.
2: Massimo Spot.
3: Se la tua auto chiama, De Ioanni, il tuo gommista risponde. Tutto per il benessere della tua auto. Lavaggio, anche detailing con lucidatura correttiva ed applicazione coating. Lavaggio tappezzeria con vendita tappeti ed accessori. Vendita pneumatici con servizio convergenza. Raddrizzatura cerchi, meccanica leggera e, per offrirti di più, noleggio giornaliero ed a lungo termine. De Ioanni, il tuo gommista. Diamo ascolto alla tua auto e viaggi sicuro. Ci trovi a Benevento in via Munazio Planco 6. Per le tue emergenze, chiamaci al 379 117 7902.
4: Per le tue feste, per le tue ricorrenze in genere, la Miccia. Fuochi pirotecnici, solo il meglio a marchio CE nel rispetto della normativa vigente. Vieni e scopri l'assortimento, la convenienza. La Miccia, fuochi e giochi pirici. Via Ponticelli 16, Benevento. Info 393 1703 325. La Miccia, professionisti per passione.
5: Non vorrai farti riconoscere? Non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online? Insomma, non vorrai mica farti sentire da tutti? No, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità. Ma non è che adesso invece vorresti andarci in radio, eh? Vai sulla radiorende.it. Non te lo ripeto, che poi ci vanno tutti.
6: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare,
7: anche senza gridare.
6: La radio rende
5: famosi. Occhio, anzi orecchio.
8: C come Company, C come C Radio.

Buon pomeriggio, ciao amici, buon sabato con Radio Company, siamo pronti per ricominciare, lo facciamo subito con un brano che segna ufficialmente l'inizio delle celebrazioni per i suoi 30 anni di carriera, quella di Elisa. Si sta lavorando tanto per un grandissimo concerto evento che si terrà tra tanto tempo, tra tanti mesi, ma immaginate quanto loro ci può essere attorno a questo grande progetto che la vedrà protagonista

0: Fest l'11 settembre del prossimo anno a Campovolo, in Reggio Emilia, e lei sarà la prima artista donna in assoluto a esibirsi in solitaria in questa leggendaria arena. Elisa
1: Company. Massimo.

0: Chiedere è lecito, rispondere è company.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Move like that.
1: Radio Company.
2: Massimo. Su Company questo pomeriggio, questo progetto collettivo che vede protagonista Clooney, si chiama proprio così, questo DJ conosciuto in tutto il mondo per le sue sonorità, per il suo grande lavoro, questo progetto che è uscito da pochissimo, da qualche giorno, ha pubblicato il suo primo album, Are You Still You, che è fuori appunto dallo scorso 6 ottobre, soltanto qualche giorno di vita. Se vi piace il genere, questo è veramente uno di quei progetti da non perdere. Ripartiamo tra qualche minuto, ciao a tutti, benvenuti, buon pomeriggio, sei su Company.
1: Company.
3: Massimo. Spot.
4: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
5: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
6: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
4: La Gabetti di Benevento vende ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
7: Veste lui.
8: Veste lei.
7: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
8: Manganaro. Veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
7: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo donna. Lo trovi al centro commerciale Senniti a Benevento.
9: Qui da Dotolo Mobili al passo di Mirabellegrano abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
10: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
11: Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
12: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
13: Ti augura buon ascolto con Radio Company.
4: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
5: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
0: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
14: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
0: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
14: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
4: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
15: Pronto?
16: Ciao Romina!
15: Riccardo, scommetto che è per quel famoso invito a cena?
16: Ah, magari, ho i miei soliti problemini.
15: Sempre al verde?
16: No, dai, è quel ricorrente mal di testa, per non parlare poi di quel fastidiosissimo gonfiore di pancia e dei chili che aumentano.
15: Possibile che ancora ti ostini a rinviare le analisi per le intolleranze alimentari? Basta un semplicissimo prelievo di sangue. Io l'ho fatto qualche mese fa da Hominis Diet. Ho detto addio a stanchezza e gonfiore.
17: Se le solite diete ti stressano, il sistema dimagrante Hominis Diet è la soluzione ideale. Ti liberi dalla schiavitù di pesare il tuo pranzo e la tua cena e perdi anche fino a 10 kg in 20 giorni. Hominis Diet è a Frigento, Avellino e a San Giorgio del Sannio Benevento. Per informazioni e prenotazioni 0825 44 00 53.
6: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
4: La Gabetti di Benevento vende ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
7: Veste lui.
18: Veste lei.
7: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
18: Manganaro. Veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
7: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo donna. Lo trovi al centro commerciale I Sanniti a Benevento.
9: Qui da Dotolo Mobili al passo di Mirabelleglano abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
10: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1.390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
11: Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
12: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
13: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: Collaborazione di grande successo, questo è un progetto che ha dato vita a Moving to the Sun con Ugel, che ha pensato praticamente a tutto, ha coinvolto tra l'altro anche Oltran a te, come sappiamo bene.
1: Radio Company Time.

0: Smart nell'app di Radio Company o su Streamo.
1: Are you ready?
2: Get this one time.
1: Go!
3: Radio Company Music Machine.
4: E come sempre nel sabato pomeriggio di Radio Company diamo il via al pomeriggio insieme, e come sempre arriva la macchina della musica che vi regala tre belle tracce non nuove ma del passato. Oggi per aprire Giussi Ferreri dal 2017 con Partiti Adesso, poi ancora nel 2019 con Blanco, J Balvin, e per chiudere dal 2022 il ritorno di Bob Sinclair con Borderline.
3: Radio Company.

0: Magic Machine.
1: Tre belle canzoni ovviamente del passato, rispolverate questo pomeriggio con la nostra macchina della musica, partiti dal 2017 con Giussi Ferreri. E la traccia si trovava appunto Partiti Adesso, poi un salto anche nel 2019 con Mr. J Balvin abbiamo ritrovato Blanco, e per chiudere anche Bob Sinclair con Borderline, in questo caso eravamo nel 2022. Tre belle canzoni andate anche questo pomeriggio. Adesso ci fermiamo un istante e tra poco apriremo ufficialmente il Company Planet.
0: Radio Company. Company. Company. Music Machine. Spot.
2: Sono Carlotta e sono qui per parlarti di Io Scelgo Campania, il progetto promosso da Radio Company per sensibilizzare voi consumatori affinché, nel momento degli acquisti, scegliate i prodotti e le aziende della Campania, un territorio ricco di eccellenze, tradizioni e qualità.
3: Io Scelgo Campania. Sosteniamo le aziende e i prodotti della Campania per una rapida ripresa economica.
4: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in Garden Area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro Smash Burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002. Ripartono i campionati, le palestre, i corsi.
5: E tu, sei pronto?
6: Da Sportnet trovi tutto per ricominciare. Running, volley, padel, tennis, palestra. I tecnici pronti a consigliarti davvero.
7: In negozio a Benevento in via dei Molini e a Telese Terme all'uscita della Benevento Caianello. E se non passi, cerca Sportnet su Google, te lo spediamo a casa.
6: Sportnet, in negozio dal 1979, online in tutta Italia.
8: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania!
9: Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania. Tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
10: La sai la novità? Da Nardone Martino puoi visitare il nuovo showroom Hotellerie, dove troverai un vasto assortimento di accessori per la tua attività di ristorazione, articoli da regalo, casalinghi e liste nozze.
11: Ma è fantastico!
10: Nardone Martino è segno di affidabilità ed alta tecnologia e da oltre 40 anni fornisce i migliori arredamenti e attrezzature per panifici, pasticceria, pizzerie, gelaterie, birrerie, ristoranti, bar e pub.
12: Nardone Martino è in via Cesine a San Giorgio del Sannio Benevento. Contatti allo 0824 58 768.
13: Per questa pubblicità 0824 43 732.
14: C-Come Company. C-Come C-Radio.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

0: ragazzino.
1: Francesco,
0: che bella, che bella la nuova di Fred De Palma. Anche sembra un po' strano guardare fuori ed ascoltare Fred De Palma, che è uno dei cantanti, diciamo, un po' stagionali, no? Come Michael Bublé a Natale. Fred De Palma arriva sempre con la primavera, con l'estate, con delle hit davvero stupende. Anche in questo caso, ragazzino, per iniziare il nostro pomeriggio del sabato insieme, siamo me, Luca Bravi, in questo, diciamo, primo weekend di vero autunno, almeno dalle nostre parti, guardando fuori dalla finestra, rain to rain, siamo al 10 di ottobre del 2026, quindi è buon sabato e si parte subito anche oggi.

pensare che ieri ero a mare e invece oggi qui con il primo giubbino importante della stagione. Ancora buon pomeriggio, buon sabato 10 di ottobre, live con me, con Luca Bravi, fino alle 18 di quest'oggi, con la musica di Radio Company, con due t-shirt, quelle sono invernali, cioè sono, pardon, estive, quindi le regaleremo, ma sono sempre di moda, quelle marchiate Radio Company. E subito arriva la prima traccia del pomeriggio.

0: Ma che bella, che bella con Azar Divan nel pomeriggio del sabato, con la musica che fa un po' di effetto summer, ma in effetti siamo nel pieno dell'autunno, siamo nel weekend del 10 di ottobre. Tra pochissimo ritorneremo per fare due cose importanti: un viaggio negli anni 90 con due belle tracce proprio di quegli anni, e poi per regalare anche una t-shirt marchiata Radio Company. Aggiungerei anche la terza bella cosa, cioè magari forse la prima, a contentare la vostra richiesta musicale. A tra poco!
1: Se hai voglia di ascoltare una canzone, richiedila subito al 334 71 91 061. Tra pochi minuti la riascolterai in Company Déjà Vu. Con Company Déjà Vu riascolti la tua canzone preferita e vinci subito un gadget Radio Company. 334 71 91 061.

0: Pronto?
1: Ciao Romina!
0: Riccardo, scommetto che è per quel famoso invito a cena?
1: Ah, magari, ho i miei soliti problemini.
0: Sempre al verde?
1: No, dai, è quel ricorrente mal di testa, per non parlare poi di quel fastidiosissimo gonfiore di pancia e dei chili che aumentano.
0: Possibile che ancora ti ostini a rinviare le analisi per le intolleranze alimentari? Basta un semplicissimo prelievo di sangue. Io l'ho fatto qualche mese fa da Hominis Diet. Ho detto addio a stanchezza e gonfiore.
2: Se le solite diete ti stressano, il sistema dimagrante Hominis Diet è la soluzione ideale. Ti liberi dalla schiavitù di pesare il tuo pranzo e la tua cena e perdi anche fino a 10 kg in 20 giorni. Hominis Diet è a Frigento Avellino e a San Giorgio del Sannio Benevento. Per informazioni e prenotazioni 0825 44 00 53.
3: A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme in equilibrio.
4: Per lui, ma anche lei, è Fashion Store. Prendi tutta la moda che vuoi. Fashion Store è abbigliamento uomo e accessori donna. I migliori brand: Sun 68, Refrig, Crime London, Liu Zhou. Borse, abbigliamento Replay e tanto altro. Inoltre, selezioniamo i migliori abiti per la tua cerimonia. Vieni da Fashion Store e scopri la moda da indossare e da calzare. Siamo a Foglianese Benevento, in via Municipio 9. Info 334 125 08 55.
5: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
3: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
6: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB+, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Fanta is back su Radio Company. Suonano i successi anni 90.
1: El sol, la luna, las estrellas, Marte, Venus, Mercurio, Júpiter, Neptuno, Urano, Saturno, Eternity.

0: las estrellas. Marte, Venus, Mercurio, Júpiter, Neptuno, Urano, Saturno, Eternity.
1: Con Radio Company, 90 is back. 90 is back.
2: Oh, 90 is back. Ovviamente tutto anni 90, 2000, il pomeriggio della Company con questo spazio che ritorna il sabato e vi regala due belle chicche. Oggi con Neige abbiamo ritrovato la bellissima Restless e poi anche i nostri cari amici Datura con Eternity, disco che lo ascoltavamo da un bel po', è molto molto bello, Ciro, è il nostro caro Stefano. Pomeriggio del sabato di Radio Company che ovviamente ritornerà a suonare gli anni 90 dalle ore 19, anzi dalle ore 18, perdon. Ritornerà Mauro Tonello con la sua botta da 90, quindi per un'ora fino alle 19 solo suono energetico degli anni 90. E adesso attenzione perché c'è una bella novità, nuovo singolo per Max Pezzali, si intitola Le ali e lo ascoltiamo adesso.
1: Su Radio Company c'è un nuovo successo.
3: New track.
1: Una nuova traccia.
4: Eravamo giovani, troppo per la nostra età, incasinati e stupidi.

0: siamo andati a rispolverare questa bellissima Mandela Day degli U2 all'interno del pomeriggio di Radio Company, del nostro Company Planet. Allora 334-7191-061, è arrivato il momento del primo Company Déjà Vu.
1: Company Déjà Vu. Company Déjà Vu. Richiedilo, riascoltalo e vinci!
0: Questo primo appuntamento del pomeriggio, nel quale accontentiamo Gerarda con la sua richiesta Ligabue, qualcosa per te, nuovo singolo molto bello. E ovviamente a Gerarda spediremo prestissimo la t-shirt Company.
1: Company Déjà Vu.

0: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
1: E da oggi anche il mobile.
0: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.

0: dettaglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Fatti sentire.
2: Fatti sentire.
1: Fatti vedere.
2: Fatti conoscere.
1: Fatti seguire.
2: Fatti notare.
3: Fatti desiderare.
0: Fatti provare.
2: Fatti cliccare.
0: Fatti comprare.
1: Fatti amare.
2: La radio rende.
4: È l'unico mezzo che non puoi togliere di mezzo.
5: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24. 463. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
6: Ripartono i campionati, le palestre, i corsi.
7: E tu, sei pronto?
8: Da Sportnet trovi tutto per ricominciare. Running, volley, padel, tennis, palestra. I tecnici pronti a consigliarti davvero.
6: In negozio a Benevento in via dei Molini e a Telese Terme all'uscita della Benevento Caianello. E se non passi, cerca Sportnet su Google. Te lo spediamo a casa.
8: Sportnet, in negozio dal 1979, online in tutta Italia.
9: Noleggio senza cauzione? Senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
10: Sì!
9: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2 / A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35 www.pisanirent.it.
11: È il momento di cambiare tecnologia? Con i Tecno Incentivi di Euronics Tufano hai fino a 200 euro di sconto su tantissimi prodotti. Smart TV Samsung 85 pollici 4K Ultra HD 749 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 28 ottobre rinnova la tua tecnologia e risparmia fino a 200 euro da Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
6: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
12: Euronics, un mondo più avanti.
13: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
14: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
15: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
14: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
6: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
16: C come Company, C come C Radio.

0: Company Globetrotter che questo pomeriggio vi porta a Parigi, esatto, perché la sindaca di Parigi dichiara guerra ai ciclisti selvaggi. Troppe biciclette e i monopattini in circolazione nella Ville Lumière. Il record spetta la Boulevard Sébastopol, che pensate tra le piste più frequentate d'Europa, dove sono stati registrati addirittura 18.000 passaggi quotidiani, tanto che anche per una due ruote diventa impossibile trovare parcheggio. A questo super traffico si aggiungono poi atti di inciviltà e infrazioni al codice della strada, violazioni della segnaletica, semafori rossi platealmente ignorati, guida con gli auricolari o addirittura in stato di ebbrezza. Insomma, comportamenti scellerati che mettono a repentaglio la sicurezza e a volte anche la vita delle persone. La lotta contro il disordine in strada e sui marciapiedi è diventata così una delle priorità dell'amministrazione parigina, che ha annunciato maggiori controlli e addirittura naturalmente più multe. Per l'assessore responsabile della trasformazione dello spazio pubblico è tempo di giungere ad una buona coabitazione tra i vari mezzi di locomozione, proteggendo così i più vulnerabili e quindi ovviamente i pedoni.
1: Company Globetrotter.

0: adesso dalla Francia ritorniamo in Italia, ancora Company Globetrotter. Parliamo di questa notizia importante che arriva dalla Sicilia, perché contro l'abuso dei dispositivi tecnologici da parte dei minori l'Assemblea regionale siciliana corre ai ripari. All'unanimità i deputati hanno infatti approvato una legge che vieta l'abuso di cellulari e tablet da parte di bambini fino a 5 anni e ne limita l'utilizzo nelle fasce di età successive. Durante le lezioni nelle scuole medie e superiori i telefoni dovranno rimanere spenti. Inoltre la norma prevede campagne di sensibilizzazione rivolte ai genitori e agli insegnanti sui potenziali danni derivanti dall'utilizzo smodato degli smartphone. La regione Sicilia ha previsto inoltre delle sanzioni da 150 a 500 euro per le violazioni della legge approvata. Un divieto del genere è comunque molto difficile da far rispettare e ne sono consapevoli anche i deputati regionali, ma l'obiettivo principale, hanno spiegato, è in realtà quello di lanciare un disperato grido d'allarme alle famiglie, troppo spesso inconsapevoli dei rischi a cui sono esposti i loro bambini.
1: Radio Company,
2: Company Globetrotter.

0: direzione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto. Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
1: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
2: Ripartono i campionati, le palestre, i corsi.
3: E tu, sei pronto?
4: Da Sportnet trovi tutto per ricominciare: running, volley, padel, tennis, palestra. I tecnici pronti a consigliarti davvero.
5: In negozio a Benevento in via dei Mulini e a Telese Terme all'uscita della Benevento Caianello. E se non passi, cerca Sportnet su Google. Te lo spediamo a casa.
4: Sportnet, in negozio dal 1979, online in tutta Italia.
6: Sono Pietro e sono qui per parlarti di Io Scelgo Campania, il progetto promosso da Radio Company per sensibilizzare voi consumatori affinché nel momento degli acquisti scegliate i prodotti e le aziende della Campania, un territorio ricco di eccellenze, tradizioni e qualità.
7: Io Scelgo Campania. Sosteniamo le aziende e i prodotti della Campania per una rapida ripresa economica.
8: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in Garden Area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
9: Tempo di fitness?
10: Tempo di allenarsi?
11: Tempo di Combat Mania!
12: Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania. Tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
13: Ehi Paola!
14: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
13: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Re Carlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
14: Ah sì?
13: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
15: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli. L'esperienza espressa nello stile.
16: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronics City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
17: Vi augura buon ascolto con Radio Company.
18: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB Plus, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Radio Company. Company 3 per
1: te. E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita,
2: no, nel senso lato,
1: perché sei nuda, io mi sento un ladro, tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato,
2: devi darmi tempo.
1: Ma nel rincorrerti sono inciampato, ti ho

0: Company 3x3. Le scegli, le richiedi, le ascolti.
1: E le riascolti, proprio come ha fatto Serena questo pomeriggio, che ha riascoltato le sue tre belle canzoni richieste.

0: Questo è il nostro 334-7191-061 con Serena, ultimo con Acquario, Brescia introvabile e poi Noemi con Bianca. Vi ricordo come sempre il numero facilissimo per diventare protagonisti di questo spazio: scriveteci in qualsiasi momento della giornata, della settimana, insomma quando vi va, quando avete voglia di pensare a tre canzoni che vi andrebbe poi di riascoltare al sabato pomeriggio. Adesso invece per noi una piccola pausa e poi ritorneremo con un bel successo del passato ed uno del futuro.
1: Radio Company. Company 3 per te.

0: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
1: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
2: C'è qualcosa nell'aria, li senti anche tu?
3: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
2: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
3: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
4: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
5: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
6: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
5: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
7: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio o Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.
8: Vieni da Epané, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epané, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epané, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
9: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
10: Veste lui!
11: Veste lei!
10: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
11: Manganaro veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
10: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale I Sanniti, a Benevento.
12: G come Company. G come C Radio.

grande Cesare, che è ritornato con questo singolo ed anche un nuovo album a breve e anche un nuovo tour indoor a breve, grande grande con Paparazzi, e poi anche un

0: Vi ricordo sempre il nostro numerone magico, il 334-7191-061. Ovviamente, se avete voglia di richiedere una canzone, ma anche di portare a casa una bella t-shirt. Invece adesso arriva un'altra bella novità, il nuovo DJ Ax.
1: Radio Company.

Rise Slow, Rise Slow con Chimo Sound all'interno del pomeriggio di Radio Company nel weekend, con l'ultima parte ovviamente del Company Planet. E adesso anche un po' di news, anzi una bella notizia devo dire, perché Damiano David, l'ex frontman dei Maneskin, vi racconto questa cosa, insieme a Dave Cameron, cantante e attrice americana, sono convolati a nozze nella giornata di giovedì 24 di settembre. Lo hanno fatto a Montalcino, in Toscana, patria appunto del Brunello. La coppia ovviamente cosa ha fatto? Beh, ha subito trasgredito, arrivando con la stessa auto insieme. La scena è lui che scende aprendole lo sportello ed entrambi vestiti di bianco entrano nel comune di Montalcino mano nella mano per coronare il loro sogno d'amore. Quindi auguri a Damiano e Dave, e adesso arriva anche il nuovo di Madonna.

0: quanto ci piace il sound di Madonna in questa danzeteria tornata Miss Ciccone all'interno del nostro pomeriggio. E adesso ho parlato anche del matrimonio di Damiano David. E adesso cosa c'è? C'è l'ultimo déjà vu di oggi.
1: Company déjà vu. Company déjà vu. Richiedilo, riascoltalo e vinci.
0: E diamo via un'altra t-shirt bellissima, la mandiamo a Giovanna che ha chiesto di riascoltare questo pomeriggio The Colors con Rolling Stones. Company.

Giovanna, la seconda ed anche ultima traccia per il nostro Company Déjà Vu, quindi la seconda t-shirt regalata. Adesso ci fermiamo e tra poco daremo linea a Mauro Tonello, quindi state lì.

0: Ripartono i campionati, le palestre, i corsi.
1: E tu, sei pronto?
2: Da Sportnet trovi tutto per ricominciare. Running, volley, padel, tennis, palestra. I tecnici pronti a consigliarti davvero.
0: In negozio a Benevento in via dei Molini e a Telese Terme all'uscita della Benevento Caianello. E se non passi, cerca Sportnet su Google. Te lo spediamo a casa.
2: Sportnet, in negozio dal 1979, online in tutta Italia.
3: Noleggio senza cauzione? Senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
4: Sì!
3: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2 / A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35 www.pisanirent.it.
0: A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme, in equilibrio.
5: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
6: Per le tue feste, per le tue ricorrenze in genere, la Miccia. Fuochi pirotecnici, solo il meglio a marchio CE nel rispetto della normativa vigente. Vieni e scopri l'assortimento, la convenienza. La Miccia, fuochi e giochi pirici. Via Ponticelli 16, Benevento. Info 393 1703 325. La Miccia, professionisti per passione.
7: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
8: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
9: Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
10: È il momento di cambiare tecnologia? Con i Tecno Incentivi di Euronics Tufano hai fino a 200 euro di sconto su tantissimi prodotti. Smart TV Samsung 85 pollici 4K Ultra HD 749 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 28 ottobre rinnova la tua tecnologia e risparmia fino a 200 euro da Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
0: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
11: Euronics, un mondo più avanti.
12: Non vorrai farti riconoscere. Non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online. Insomma, non vorrai mica farti sentire da tutti. No, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità. Ma non è che invece adesso vorresti andarci in radio? Vai sulla radiorende.it. Non te lo ripeto che poi ci vanno tutti.
13: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare,
12: anche senza gridare.
13: La radio rende famosi. Occhio.
12: Anzi, orecchio.

0: del pomeriggio. Ci salutiamo, tempo scaduto per il Company Planet anche questo 10 di ottobre. Ci ritroveremo ovviamente qui su Radio Company per fare cosa? Per un altro Company Planet, per vivere due ore insieme a me, Luca Bravi, il prossimo sabato a partire dalle ore 16. Come sempre vi lascio con Mauro Tonello per un'ora a ballare gli anni 90. Alla prossima, un bacione da me, da Luca Bravi. Company Planet.
1: Radio Company Time.

0: Club, The Volume Please, alziamo il volume e ribadiamo insieme i successi marcati anni 90. Salve a tutti, a Valotonello, salutiamo anche DJ Nick alla console e partiamo oggi con i Dire Straits con Power of American Ladies, Cappella, You and Me e Yusua, Open Your Mind.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: Top Car Service.
1: Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino. Ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento. Dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service. La vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.
2: Pronto?
3: Ciao Romina!
2: Riccardo, scommetto che è per quel famoso invito a cena.
3: Ah, magari, ho i miei soliti problemini.
2: Sempre al verde?
3: No, dai, è quel ricorrente mal di testa, per non parlare poi di quel fastidiosissimo gonfiore di pancia e dei chili che aumentano.
2: Possibile che ancora ti ostini a rinviare le analisi per le intolleranze alimentari? Basta un semplicissimo prelievo di sangue. Io l'ho fatto qualche mese fa da Hominis Diet. Ho detto addio a stanchezza e gonfiore.
4: Se le solite diete ti stressano, il sistema dimagrante Hominis Diet è la soluzione ideale. Ti liberi dalla schiavitù di pesare il tuo pranzo e la tua cena e perdi anche fino a 10 kg in 20 giorni. Hominis Diet è a Frigento Avellino e a San Giorgio del Sannio Benevento. Per informazioni e prenotazioni 0825 44 00 53.
1: La Gabetti di Benevento vende ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
5: Vieni da Epané, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epané, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epané, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa Benevento. 0824 45 898.
6: Sono Enrico Sisma e sono qui per parlarti di Io Scelgo Campagna, il progetto promosso da Radio Company per sensibilizzare voi consumatori affinché, nel momento degli acquisti, scegliate i prodotti e le aziende della Campania, un territorio ricco di eccellenze, tradizioni e qualità.
7: Io Scelgo Campania. Sosteniamo le aziende e i prodotti della Campania per una rapida ripresa economica.
8: C come Company. C come C Radio.

0: Temple featuring Maya con Feel It, produzione questa tutta italiana e prima ancora Ultra Nate, Ultra Nate, dipende un po' da come la vogliamo pronunciare, tra altre cose Temple con Maya, ne abbiamo ospitati in un lontano bellissimo 90 festival, tu ti ricorderai molto bene, grazie DJ Nicka. Abbassiamo poi i BPM per riballare insieme From Disco to Disco di Whipple Production e subito dopo, sotto lo pseudonimo di The Artist, troviamo lui il grande mai dimenticato Claudio Coccoluto con Belo Orizzonti.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

su Radio Company.

0: Con Mauro Tonello c'è Botta 90 che suona il sabato sera qui su Radio Company, DJ che la console e Your Brain is Mine, ora protagonista per Human Groove e subito dopo Ex Groove, in questo caso una one night molto famosa negli anni 90, il vocalist era proprio lui, Tony Bruno, e sentiremo Ex Groove, Make Your Choice.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: voce di Tony Bruno ed Ex Groove, e prima ancora Your Brain Is Mine per Human Groove. Nel nostro Botta 90 ho la Blast con la voce di VDC e Crazy Man e i Puppy Clip People con Throw.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: Bel ritmo, bello pompatone come piace a noi questa flow di Puppet Clip People e prima ancora Blast con VDC and Crazy Mate. Tra un po' noi ritorniamo con Joe Roberts.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company. Spot.
2: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
3: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy. Disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: Emozione. Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
1: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
2: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale Radio Company. In Campania, in Italia, nel mondo. Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
3: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: Botta 90 suona su Radio Company, Joe Roberts, il remix di Dave Morales di Back in My Life, e subito dopo Missing, loro sono di Everything But a Girl.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: duo molto particolare che ha sfornato non tantissimi, però dei potenti successi tra la fine degli anni 80 e i primi anni 90, ovvero gli Everybody Girl. Abbiamo sentito con Missing, in questo caso la versione originale, prima ancora il remix di De Morales di Back in My Life. Gran bella canzone, gran bel pezzo per Joe Roberts. Da Mauro Tonello è tutto, grazie a DJ Nick. Botta 90 si termina qua, finisce qua, ma ci risentiamo quando? Domani in versione short nella domenica di Radio Company.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.
2: Radio Company Time.
1: Radio Company ha scelto Villa Italia, Padova. Spot. Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino. Ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento. Dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service. La vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379-2320-593. 380-7695-419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
3: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
4: È il momento di cambiare tecnologia. Con i Tecno Incentivi di Euronics Tufano hai fino a 200 euro di sconto su tantissimi prodotti. Smart TV Samsung 85 pollici 4K Ultra HD 749 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 28 ottobre rinnova la tua tecnologia e risparmia fino a 200 euro da Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
1: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
5: Euronics, un mondo più avanti.
6: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania!
1: Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171. Ancora 60 secondi di pubblicità e poi Disco Doc 70-80. Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: Attenzione!
1: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
3: Su Radio Company. Disco Doc 70-80.

0: su Radio Company. One love, one live.
1: Ancora una volta un buon pomeriggio, una buona serata a tutto il popolo di Radio Company. Weekend il sabato con tantissima musica, con i successi, quelli che vi proponiamo sempre. Quindi incominciamo questa sequenza con Hernia, la sua dedica. Hernia che con questo pezzo ha conquistato la vetta della classifica italiana per i singoli ad ottobre 2026. Ricordiamo che c'è anche qualcosa legato al gossip di Hernia, infatti a settembre di quest'anno Hernia e Valentina Cabazzi si sono sposati con una cerimonia officiata dal collega e amico, me lo vedo tra l'altro, Jake La Furia, che officiava appunto questo matrimonio in quel di settembre. Ce l'ascoltiamo, Hernia con Dedica.
0: One love, one lead, Radio Company.
2: Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercarsi

vita fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi. E nelle luci delle strade riesco a rivedere.

oh. Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Radio Company. One Love, One Live.
1: Abbiamo ascoltato anche Anna Pepe, quindi con White Girl Wasted. L'abbiamo risentita, lei che sta per partire con il tour nei palazzetti, il Million Dollar Baby Tour 2027, con date chiave come la data zero a Pesaro il 28 di novembre. Poi ricordiamo Padova per tutti gli affezionados, tutti i bad, il 30 di novembre. Firenze il 2 di dicembre, Napoli il 5 di dicembre e Milano Unipol Arena il 12 di dicembre. Questi gli appuntamenti per gli amanti di Anna Pepe, assolutamente da non perdere. Noi ci fermiamo un istante e ritorniamo fra pochissimo insieme. One Love, One Live Weekend Edition.
0: One Love, One Live Radio Company. Spot. Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
2: E da oggi anche il mobile.
0: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
3: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
4: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
5: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29912.
6: Sono Cristina Dori e sono qui per parlarti di Io Scelgo Campania, il progetto promosso da Radio Company per sensibilizzare voi consumatori affinché nel momento degli acquisti scegliate i prodotti e le aziende della Campania, un territorio ricco di eccellenze, tradizioni e qualità.
7: Io Scelgo Campania. Sosteniamo le aziende e i prodotti della Campania per una rapida ripresa economica.
8: Per questa pubblicità 0824 43 732.
3: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB Plus, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.
0: Ora su Radio Company, One Love, One Live.
1: Si ritorna insieme dopo la pausa, è sempre One Love, One Live del sabato. Un saluto a tutti gli amici e a tutte le amiche che sono con noi su Radio Company, insieme a me Stefano Conte, dove stiamo per ascoltare un'altra bella sequenza. Qualunque cosa voi stiate facendo, da chi lavora a chi si sta rilassando, a chi si muove in mezzo al traffico e chi fa sport, seguiteci perché abbiamo della grande musica da farvi ascoltare. Tra l'altro si parte con una super artista, lei è Sienna Spyro, Great Expectation, che ci andiamo ad ascoltare, visto che lei se ne avesse avuto bisogno ha ottenuto ancora più visibilità durante la cerimonia degli MTV Video Music Awards tenutasi a fine settembre. Ha fatto il suo debutto sul palco principale, appunto, dei Video Music Awards, esibendosi su un giradischi gigantesco con il pezzo che stiamo per sentire. Tra l'altro ha vinto il premio come Best New Artist, quindi Sienna Spyro la sentiamo all'interno del One Love One Live Weekend Edition.

0: su Radio Company. One Love, One Leap.
1: Cat's Eye Animal, paragonate un po' alle Spice Girl del 2026, in realtà non hanno niente di un'unica nazione come la Gran Bretagna che univa le Spice Girl. In questo caso sono veramente un gruppo quasi costruito a tavolino, mi verrebbe da dire. Sono state viste alla Paris Fashion Week le componenti del gruppo, ha sfilato e partecipato agli eventi parigini dell'alta moda nei primi giorni di ottobre. Daniela Avanzini e Yeon Chi Young hanno catturato l'attenzione dei media alla sfilata di Louis Vuitton, mentre Lara Rey e Megan Schiendel sono state protagoniste degli eventi di Love. Su Disney tra l'altro è stato annunciato l'arrivo di Cat's Eye Wild Hearts, un documentario che dovrebbe uscire ufficialmente il 16 di ottobre, praticamente parla del loro percorso da quando sono arrivate alla Dream Academy fino al successo attuale, insomma, per parlare di tutto quello che è stato il loro percorso. Le abbiamo sentite le Cat's Eye con la loro Animal, ci fermiamo un istante, ritorniamo fra poco, sarà ancora One Love One Leap.
0: One Love One Leap. Radio Company. Spot.
2: Ripartono i campionati, le palestre, i corsi.
3: E tu, sei pronto?
4: Da Sportnet trovi tutto per ricominciare. Running, volley, padel, tennis, palestra. I tecnici pronti a consigliarti davvero.
2: In negozio a Benevento in via dei Molini e a Telese Terme all'uscita della Benevento Caianello. E se non passi, cerca Sportnet su Google. Te lo spediamo a casa.
4: Sportnet, in negozio dal 1979, online in tutta Italia.
2: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme, in equilibrio.
5: Sono Cristina Dori e sono qui per parlarti di Io Scelgo Campania, il progetto promosso da Radio Company per sensibilizzare voi consumatori affinché nel momento degli acquisti scegliate i prodotti e le aziende della Campania, un territorio ricco di eccellenze, tradizioni e qualità.
6: Io Scelgo Campania, sosteniamo le aziende e i prodotti della Campania per una rapida ripresa economica.
7: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in Garden Area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro Smash Burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
8: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
9: Se la tua auto chiama, De Ioanni, il tuo gommista risponde. Tutto per il benessere della tua auto. Lavaggio, anche detailing con lucidatura correttiva ed applicazione coating. Lavaggio tappezzeria con vendita tappeti ed accessori. Vendita pneumatici con servizio convergenza. Raddrizzatura cerchi, meccanica leggera e per offrirti di più, noleggio giornaliero ed a lungo termine. De Ioanni, il tuo gommista. Diamo ascolto alla tua auto e viaggi sicuro. Ci trovi a Benevento in via Munazio Planco 6. Per le tue emergenze, chiamaci al 379 117 7902.
10: Pronto?
11: Ciao Romina!
10: Riccardo, scommetto che è per quel famoso invito a cena?
11: Ah, magari, ho i miei soliti problemini.
10: Sempre al verde?
11: No, dai, è quel ricorrente
3: tanti mal di testa, per non parlare poi di quel fastidiosissimo gonfiore di pancia e dei chili che aumentano.
10: Possibile che ancora ti ostini a rinviare le analisi per le intolleranze alimentari? Basta un semplicissimo prelievo di sangue. Io l'ho fatto qualche mese fa da Hominis Diet. Ho detto addio a stanchezza e gonfiore.
11: Se le solite diete ti stressano, il sistema dimagrante Hominis Diet è la soluzione ideale. Ti liberi dalla schiavitù di pesare il tuo pranzo e la tua cena e perdi anche fino a 10 kg in 20 giorni. Hominis Diet è a Frigento, Avellino e a San Giorgio del Sannio Benevento. Per informazioni e prenotazioni 0825 44 00 53.
12: Ambosessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati. Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona, da oltre un ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità. Scrivi a gestionecampania@gmail.com. gestionecampania@gmail.com. Per questa pubblicità 0824 43 7 32.

0: E sulle note di questo pezzo si chiude l'appuntamento con il One Love One Live Weekend Edition del sabato di questo 10 di ottobre, quindi non mi resta che ringraziare e salutare come sempre tutti voi che ci avete scritto, avete mandato i messaggi, ci avete fatto sapere come stava andando questo vostro pomeriggio. Grazie, un abbraccio, restate su Radio Company perché la serata continua. Un grazie va anche a Stefano Bosca, un saluto da parte mia Stefano Conte con l'augurio come sempre di trascorrere uno straordinario weekend, perché no, su Radio Company. Ciao, a domani!
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Body Evolution Athletic Center a Vigonovo, Villa Tora e San Biagio di Callalta.
3: Are you ready? Get this one time.
4: Go! Radio Company Music Machine.
5: Cari amici, benvenuti, buon inizio di serata a tutti voi. Sono Tanita Ferrari, ma posso essere da sola il sabato sera? No! Chi c'è con me? Gianluca Pacini!
6: Yes! Tanita, amore mio, ciao a tutti gli ascoltatori!
5: Come stai? Tutto bene?
6: Ma dai, è sempre allora, molto bello star con te.
5: Vi racconto che questa sera indosso una t-shirt molto mood anni 70, per capirci, con questa bella margherita, molto flower, molto viviamo il periodo dei fiori, per capirci. Dove vai dopo?
6: Beh, con questo tocco anche fluo ti invito a mangiare qualcosa.
5: Andiamo a mangiare una cosa, molto fluo. Amici, che bello salutarvi così come state. Ciao, sono Tanita Ferrari, vi porto con me nel 2017, adesso subito, grazie al nostro Company Music Machine. Katy Perry pubblicò, in effetti in collaborazione, il brano che adesso ascolteremo, appunto, che è uscito, pubblicato, realizzato nel 2017, poi John Legend 2006, The Weeknd, con un grande brano targato 2024.
3: Are you ready? Get this one time. Go!
4: Radio Company Music Machine.

0: Music Machine.
1: The Weeknd ci ha regalato Dancing in the Flames, pubblicato nel 2024. Prima c'era anche John Legend con un progetto targato 2006, e poi c'era anche la voce di Katy Perry questa sera, anche il brano, quel brano che abbiamo passato stasera all'inizio del nostro appuntamento con Company Maximum, ci ha riportato indietro nel tempo perché è stato pubblicato nel 2017.
2: Are you ready? Get this one time. Go!
0: Radio Company Music Machine.
3: Spot.
4: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
5: E da oggi anche il mobile.
4: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
6: Ripartono i campionati, le palestre, i corsi.
7: E tu, sei pronto?
8: Da Sportnet trovi tutto per ricominciare. Running, volley, padel, tennis, palestra. I tecnici pronti a consigliarti davvero.
9: In negozio a Benevento in via dei Mulini e a Telese Terme all'uscita della Benevento Caianello. E se non passi, cerca Sportnet su Google. Te lo spediamo a casa.
8: Sportnet, in negozio dal 1979, online in tutta Italia.
10: Sono Loredana Forleo e sono qui per parlarti di Io Scelgo Campania, il progetto promosso da Radio Company per sensibilizzare i consumatori affinché nel momento degli acquisti scegliate i prodotti e le aziende della Campania, un territorio ricco di eccellenze, tradizioni e qualità.
11: Io Scelgo Campania. Sosteniamo le aziende e i prodotti della Campania per una rapida ripresa economica.
12: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom. Troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS. Via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
13: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
14: This is going out to the whole wide west side. Know what I'm saying?

Invece ciao a tutti, benvenuti, buon sabato sera, eccoci qua, finalmente possiamo parlare un po'. Prima di tutto, come state? Com'è andata la vostra settimana? Un grande abbraccio a tutti gli amici del weekend di Radio Company. Sono Tanita Ferrari ed è sempre un grande piacere ritrovarvi. Ripartiamo subito con Samurai Jay.

0: ora i rumors di Company Maximum.
1: Dopo giorni di silenzio dai social, Damiano David ha rotto e in questi ultimi giorni il riservo sul suo matrimonio con Dove Cameron e ha voluto condividere tutta la sua felicità con i fan. Allora, loro, come ben sappiamo, si sono sposati lo scorso 24 settembre in Toscana con una cerimonia civile al Palazzo dei Priori, festeggiando poi nuovamente il 26 settembre con un gruppo più ampio di invitati e di grandi amici. Ma perché si parla molto di Damiano David in questi giorni? Perché lui ha fatto una dichiarazione pubblica, ha emozionato tutti i suoi follower proprio per aver scritto queste parole: orgoglioso di poterti chiamare mia moglie.
0: I rumors dicono

0: Radio Company.
1: Massimo! Ne parlavo con un collega qualche giorno fa di questo progetto che ha visto insieme per la prima volta Biagio Antonacci con Safe, soprattutto di quanto tra l'altro è stato anche curato nei minimi dettagli il video legato a Spiritualé che abbiamo ascoltato insieme stasera. Questa è Radio Company, stai ascoltando Company Maximum, ricominciamo tra qualche minuto.
0: Company, Company.
2: Maximum Spot.
3: Vieni da Epané, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epané, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epané, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
4: Per questa pubblicità, 0824 43 732.
5: C-Come Company. C-Come C-Radio.
6: Now's the time for stepping out of place. Get up on your feet and give account of your faith. Pray to God or something, or whatever you do.

0: Disco Machine, Mick, Test My Luck.
1: Era il nostro Company Disc. E adesso un altro successo marchiato Company. Radio Company.

Fine settimana con Radio Company, sabato a quest'ora. È bello salutare tutti voi che ci state ascoltando mentre vi spostate in macchina. Questo è il momento perfetto per ascoltare Radio Company così, con questa modalità. Vi volevo ricordare che ci potete seguire non soltanto in FM ma anche in DAB. Anzi, approfitto per mandare un grande abbraccio a tutti gli amici che ascoltano in DAB Radio Company mentre appunto state viaggiando, state rientrando a casa o state andando al lavoro. Grazie per essere con noi. Ricominciamo con Emma e Fabri Fibra. Max.

0: Company.
1: Massimo! Quando è l'ultima volta che hai detto qualcosa a qualcuno? Quando è stata l'ultima volta che hai detto guarda, ho un sacco di cose da raccontarti, vediamoci, parliamoci un po', raccontiamoci un po' di cose, è il momento di farlo. Anche questo c'è all'interno di Talk to You, all'interno di questo progetto che universalmente è stato riconosciuto come un grande, grande, grande progetto, grandissimi risultati ovunque. Tra poco ripartiamo, stai ascoltando Radio Company e Company Maximum, ma tra poco.
0: Company. Company.
1: Massimo! Spot!
2: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e come sempre una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
3: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
4: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
5: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania. Tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
6: Ehi Paola!
7: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
6: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Re Carlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
7: Ah sì?
6: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
8: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli. L'esperienza espressa nello stile.
9: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronics City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
10: Vi augura buon ascolto con Radio Company.
2: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB Plus, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: realizzare qualcosa che, insomma, io sognavo da tempo di realizzare questo progetto per poter ritornare indietro insieme a voi, insieme a tutti i miei fan. Parole queste di Madonna, ha voluto celebrare l'esordio della sua carriera, dove tutto quanto è nato, in questo luogo che è nel cuore di Madonna. L'abbiamo ritrovata con Dance Teoria, questa è Radio Company. Amici, benvenuti, buona serata, buon weekend, sei su Company.
1: Radio Company Time.
2: Dunque, come fare per descrivere in un promo un programma che ogni giorno dalle 18 alle 20, dal lunedì al venerdì, con Stefano Conte e Gianluca Pacini, con quattro appuntamenti fissi quotidiani, lancia un argomento che chiama in causa gli ascoltatori e quindi sono loro i protagonisti e non noi? È impossibile. Non esiste un promo così core che possa... è impossibile da fare.

0: Move like that.
1: Radio Company.
2: Massimo. Clooney è uscito da poco, qualche giorno fa, se non sbaglio era lo scorso 6 di ottobre, è uscito il primo album d'esordio per questo personaggio che ha realizzato Good Girl in collaborazione. Naturalmente qui c'è un sacco di gente che ha lavorato per la buona riuscita di questo pezzo che è virale dappertutto. Amici, benvenuti, buona serata, buon weekend, 6 su Company.
1: Company.
3: Massimo. Spot.
4: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
5: E da oggi anche il mobile.
4: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
2: Pronto?
3: Ciao Romina!
2: Riccardo, scommetto che è per quel famoso invito a cena.
3: Ah, magari, ho i miei soliti problemini.
2: Sempre al verde?
3: No, dai, è quel ricorrente mal di testa, per non parlare poi di quel fastidiosissimo gonfiore di pancia e dei chili che aumentano.
2: Possibile che ancora ti ostini a rinviare le analisi per le intolleranze alimentari? Basta un semplicissimo prelievo di sangue. Io l'ho fatto qualche mese fa da Hominis Diet. Ho detto addio a stanchezza e gonfiore.
4: Se le solite diete ti stressano, il sistema dimagrante Hominis Diet è la soluzione ideale. Ti liberi dalla schiavitù di pesare il tuo pranzo e la tua cena e perdi anche fino a 10 kg in 20 giorni. Hominis Diet è a Frigento, Avellino e a San Giorgio del Sannio Benevento. Per informazioni e prenotazioni 0825 44 00 53.
5: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
6: Top Car Service.
7: Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento, dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service, la vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.
8: Per questa pubblicità 0824 43732.
9: C come Company, C come C Radio.

Radio Company, amici, buonasera, benvenuti, ciao. Un grande abbraccio a tutti voi, sono Tanita Ferrari, è sempre un grande piacere salutare tutti gli amici del weekend di Radio Company. Noi siamo pronti per ricominciare, lo facciamo con chi ha vissuto alcuni mesi nel corso della scorsa estate anche con qualche problema, nel senso che ha avuto problemi di salute e se li è portati appresso per tanto tempo. Adesso le cose vanno molto meglio anche per lei, quindi magari perché no, utilizzando, non è molto carino da dire, ma visto che abbiamo citato quello che è accaduto a Noemi, salutiamo questa sera tutte le persone che nel corso di questi ultimi mesi magari come lei ha avuto qualche problema, ma adesso tutto quanto va molto molto meglio. Noemi, tu cosa fai questa sera?

0: Company.
1: Sorry, scusa, lo sento. Con noi pinguini tattici nucleari. Sabato sera con Radio Company, un grande abbraccio a tutti voi e benvenuti. Seguiteci con tutte le modalità possibili, ovviamente. Lo dico a te, che magari stai ascoltando Radio Company soltanto da qualche minuto.

0: sono i campionati, le palestre, i corsi.
1: E tu, sei pronto?
2: Da Sportnet trovi tutto per ricominciare. Running, volley, padel, tennis, palestra. I tecnici pronti a consigliarti davvero.
0: In negozio a Benevento in via dei Mulini e a Telese Terme all'uscita della Benevento Caianello. E se non passi, cerca Sportnet su Google. Te lo spediamo a casa.
2: Sportnet, in negozio dal 1979, online in tutta Italia.
3: Radio Company a Benevento la ascolti anche in DAB Plus blocco 6D con tutta la qualità della Digital Radio.
4: This is going out

9. Company. Company, sabato sera, dove vi trovate questa sera? Che cosa state facendo? State uscendo? Avete deciso di restare a casa, di spostarvi con noi? State già organizzando qualcosa di bello magari per domani? In ogni caso, grazie davvero a tutti voi per ascoltarci, grazie a tutti gli amici del weekend di Radio Company. C'è un'artista di cui tanto si è parlato nel corso di queste ultime settimane perché ha deciso di fare qualcosa di importante. Volevo cambiare, così ha cambiato casa discografica, volevo togliermi un po' il fardello, la pesantezza del cognome, io ho deciso da ora di presentarmi soltanto con il mio nome, Miley. Let's go.

0: Radio Company. Weekend Vibes Only.
1: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: ora i rumors di Company Maximum.
1: Cari amici, benvenuti e ciao. Buon fine settimana a tutti voi, anche con i nostri rumors. Chi salutiamo adesso? Salutiamo Purple Disco Machine. Si sta parlando tantissimo in queste ore di Test My Luck insieme a Mac, il nuovo singolo che anticipa l'album che uscirà tra un po'. Il producer e DJ multiplatino Purple Disco Machine, vincitore anche di un Grammy Award con oltre 3 miliardi di stream all'attivo, è uscito con questo singolo nuovo che è fuori praticamente da ore, come ti dicevo, perché è fuori da ieri. Sì, da ieri. E poi ti posso anche dire che il brano anticipa il nuovo album di quest'artista pluriaffermato, pluripremiato in tutto il mondo, atteso per il prossimo 30 aprile 2027, che segna un nuovo capitolo del percorso musicale di uno dei protagonisti della scena disco house internazionale.
0: I rumors dicono

0: Radio Company.
1: Massimo! Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola su Company stasera. Ciao a tutti e benvenuti cari amici, sono Tanita Ferrari, vi va se ci salutiamo tra qualche minuto? Sì, ricominciamo con Company Maximum davvero tra poco e poi, promesso, ci salutiamo con un numero uno conosciuto a livello planetario.
2: Radio Company Maximum. Spot.
3: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
4: È il momento di cambiare tecnologia? Con i Tecno Incentivi di Euronics Tufano hai fino a 200 euro di sconto su tantissimi prodotti. Smart TV Samsung 85 pollici 4K Ultra HD 749 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 28 ottobre rinnova la tua tecnologia e risparmia fino a 200 euro da Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
5: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
6: Euronics, un mondo più avanti.
7: Per questa pubblicità 0824 43 7 32.
8: C come Company, C come C Radio.

0: stasera Bruno Mars On My Soul. Cari amici, un grande abbraccio a tutti voi, buona serata, buon weekend a tutti dal nostro Gianluca Pacini. Ciao Gianluca, buon sabato e un grandissimo abbraccio anche da parte mia. Ciao a tutti da Tanita Ferrari, ciao.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto sì, Street Italian Food Padova.
3: Radio Company introduces Fortissimi, the dance hit. The Voice, Stefano Ferrari, Master DJ, Andrea Rossini. Fortissimi. Every Saturday night.
4: Qui a Radio Company siamo pronti per spararvi dentro alle orecchiette nelle prossime due ore i 40 pezzi da ballare più forti della settimana. Inizia una nuova edizione dei Fortissimi qui a Company, dov'è il 10 di ottobre. Oggi sarebbe giorno di paga, ma cascando di sabato mi sa che si aspetta il lunedì. In ogni caso, buon weekend, buona serata e buon divertimento da Stefano Ferrari
5: e anche da parte di Andrea Rossini.
4: Anche da parte di Andrea Rossini, che ha questa voce un po' dimessa perché sono finite le mie vacanze, dicevo, lui, io invece sono contento lo stesso perché sono qui con voi. Lui invece ha una voce un po' dimessa perché gli ho sfoderato questa roba della busta paga che arriva soltanto lunedì. Vabbè, noi siamo qui invece per raccontarvi la nostra classifica che oggi ci regalerà la bellezza di tre nuove entrate all'interno della nostra chart, ma intanto cominciamo con la posizione numero 40, DJ Yuri J, Jamaican Bam Bam.
6: Number 40, numero 40.

prima nuova entrata di oggi avremmo dovuto metterci quella parrucca tipica pettinatura con il bananone in avanti, molto rockabilly. Era la prima nuova entrata, come dicevo, di oggi, posizione 39, il progetto Juicy era Blue Moon. Andiamo invece alla posizione numero 38, dove troviamo in discesa di due posizioni un pezzo che è una

Versione 2026 della mitica Shine On Me di Praise Cats e Andrea Love, si intitola Shine, il remix di Ann Brooks, Lenny Rukus, alla 37 DJ Lora, che perdendo 13 posizioni non vede l'ora di uscire dalla nostra classifica. Non ho resistito, ogni settimana faccio fatica a resistere. Posizione

0: to You. Due posizioni in meno per Another 54 Ultra, posizione 35 nei fortissimi, che sono sempre disponibili al nostro sito
1: www.radiocompany.com.
0: Veramente di solito il punto lo dico io, comunque .com, oppure sulla piattaforma Streamo, che si pronuncia Streamo ma si scrive Streamo. Posizione numero 34 in discesa di 3, Prospa and Clowny, questa è Free Your Mind.

Chris Lake. Chris Lorenzo, pezzo molto divertente che però purtroppo non ha lasciato alla fine il segno nella nostra chart, dove più o meno è arrivato a metà, ora si trova alla posizione numero 33 con ogni probabilità nel giro di qualche settimana lo saluteremo. Perde invece un po' a sorpresa 10 posizioni perché in classifica da 3 settimane alla 32 il progetto di Kimonos Amour Propre, questa è All I Want.

0: elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593, 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
1: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
3: Radio Company ad Avellino la ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Company introduce Fortissimi, the dance hit, The Voice, Stefano Ferrari, Master DJ Andrea Rossini.
1: Sabato 10 ottobre inizia qui la seconda parte, il secondo quarto dei Fortissimi, e come promesso cominciamo sì con la posizione numero 30, ma con la terza, l'ultima, la più alta nuova entrata di questa settimana. È il progetto di Kreider.

mai, era la 30 con Kreider. Questa invece era la 29, Giuseppe Martini con la sua versione di Medan, che perde 3 posti rispetto alla scorsa settimana. Invece alla 28 un personaggio, un producer, il signor Who, cioè il signor Key, che ci ha tenuto compagnia durante l'estate con un bel pezzo house. Oggi

e Dani, posizione 27 nei fortissimi, la nostra classifica dance, quella ufficiale di Radio Company, che trovate ovviamente al nostro sito radiocompany.com, ma anche sulla piattaforma Streamo, che lo ricordo, sì, si pronuncia Streamo, ma si scrive Streamo. Posizione 26, in discesa di 9 oggi c'è lei, Anna, questa è White Girl.

number 25, era la posizione numero 25 dei fortissimi DJ producer molto famoso Topic, che in realtà non sentivamo da un po', insieme a Carte Blanche. Più 13 per questo pezzo che si intitola Lucky Ones, che era nuova entrata tra l'altro la scorsa settimana. Alla 24 invece un pezzo che perde, anche se effettivamente è in classifica a dire il vero veramente da tanto tempo.

In pratica la stessa cosa, urlare, scream and shout. Era nuova entrata la scorsa settimana, guadagna 11 posizioni, il progetto è di Jewel Kid e la posizione, il posto che va ad occupare questa settimana è già il numero 23. Attenzione perché invece alla 22 abbiamo un appuntamento con la storia, con quella che con ogni probabilità è la voce più bella della storia della musica rock. Alla 22 ci sono Fezzo e Illusion Eyes, più 8 con la loro versione di Living on My Own.

0: Everybody Dance Now, l'originale di CNC Music Factory, la seconda versione del 2006 e questa terza, sempre firmata da Bob Sinclair, QTB, Dollar Man, Big Ali del 2026. Era Rock This Remix, era la numero 21 dei fortissimi.
1: Fortissimi. The dance hit. Keep dancing. We'll be back soon on Radio Company.
2: Come si dice in spagnolo?
3: Bocadillo.
2: E in francese?
3: Colación.
2: In portoghese?
3: Longi.
2: Cinese?
3: Ciao, chi.
2: Vabbè, se non si era capito, snack.
3: Ciao amici, siamo Julie Pego, Leo e DJM.
2: Ci potete ascoltare in Company Snack dal lunedì al venerdì.
3: Dalle 11 alle 13.
2: Su Radio Company.
4: Radio Company, snack.
5: Spot. Se la tua auto chiama, De Ioanni, il tuo gommista risponde. Tutto per il benessere della tua auto. Lavaggio, anche detailing con lucidatura correttiva ed applicazione coating. Lavaggio tappezzeria con vendita tappeti ed accessori. Vendita pneumatici con servizio convergenza. Raddrizzatura cerchi, meccanica leggera e, per offrirti di più, noleggio giornaliero ed a lungo termine. De Ioanni, il tuo gommista. Diamo ascolto alla tua auto e viaggi sicuro. Ci trovi a Benevento in via Munazio Planco 6. Per le tue emergenze, chiamaci al 379-117-7902.
6: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
5: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: Radio Company introduce Fortissimi, the dance hit, the voice, Stefano Ferrari, Master DJ, Andrea Rossini.
1: Abbiamo preparato per voi, abbiamo in serbo per voi ancora un bel po' di musica dance questa sera. È iniziata da poco la seconda ora dei Fortissimi, che coincide con l'ascolto della posizione numero 20, Jude & Frank. Questa è Buddy.

Paradise della posizione numero 19 della nostra speciale classifica dance qui a Radio Company. Fortissimi che arrivano ogni sabato tra le 22 e la mezzanotte con i 40 pezzi da ballare più forti della settimana. Più 4 oggi per Kassim. Come vi ho già detto, la posizione era la numero 19. Alla 18 una nuova entrata di sabato scorso che guadagna 9 posizioni. Sono Dimitri Vegas, Bounty Hunter e Brandon. Il pezzo è semplicemente Oops. Bring that bass back. Don't stop, don't stop. Bring that bass back. Don't stop, don't stop. Number 18. Numero 18. Bring that bass back.

una versione alla Underworld per quello che riguarda ovviamente il beat di Good Life, storico pezzo, quello più famoso in realtà degli Inner City della fine degli anni 80, in questo caso versione 2026 alla quale ha partecipato Simone Zino. Era la posizione numero 17 dei Fortissimi, alla 16 in arrivo dalla 9, quindi in discesa di 7 punti.

Ovviamente tutti a Moving to the Sun, Ultranate, Ugel, Imael, Angel, meno 2 nella nostra classifica dalla 13 alla 15, dopo ovviamente essere stato alla posizione numero 1 per diverse settimane e dopo aver in pratica perso pochissime posizioni settimana dopo settimana. Ne guadagna invece, e tante, addirittura 11 alla 14, il progetto di KC Lights e Caitlyn, si intitola semplicemente Work.

l'originale di Talking Heads, la grande voce, la grande mente anche ovviamente di David Byrne, Psycho Killer, versione dance 2026 di cui si sono occupati Black Child, che oggi perde tre posti, perde anche la top 10, passa dalla 10 alla 13, pezzo che è stato comunque anche molto molto in alto, non alla posizione numero 1. Alla 12, in salita di 6 invece troviamo Camel Fat, questa è Landlord's Nightmare. Bring the energy up, go, feel the vibe when it rock, yeah. Number 12. Numero 12.

0: soon. We'll be back soon on Radio Company. Spot.
1: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
2: È il momento di cambiare tecnologia? Con i Tecno Incentivi di Euronics Tufano hai fino a 200 euro di sconto su tantissimi prodotti. Smart TV Samsung 85 pollici 4K Ultra HD 749 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 28 ottobre rinnova la tua tecnologia e risparmia fino a 200 euro da Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
3: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
4: Euronics, un mondo più avanti.
5: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: introduce Fortissimi, the dance hit, the voice, Stefano Ferrari, Master DJ Andrea Rossini.
1: Pronti ad iniziare l'ultima parte della nostra chart, quella dedicata alle prime 10 della nostra classifica. Ripartiamo proprio con la posizione numero 10. David Guetta, Hypeton, riprendono un pezzo dei Delegation che diventa You and I, Me and You.
2: Number 10.

Remix di Luke Alexander per a Sexy Back, pezzo di Justin Timberlake, abbiamo detto probabilmente il suo più grande successo per quel che riguarda le sue canzoni in versione originale, se così vogliamo chiamarle, pezzo che tra l'altro all'epoca gli provocò anche qualche critica. Più 3 oggi alla 9 per questa nuova versione 2026, alla 8 invece in salita di 7 posti, remix di David Guetta.

Pezzo che non a caso si intitola 1997, cioè 1997, perché gran parte dei suoni, delle sonorità, anche l'ambientazione, il mood ci riporta proprio a quel, magari non a quell'anno, ma comunque a quel periodo. Meno due per il progetto BB nei fortissimi alla posizione numero 7. Alla posizione numero 6 invece una ex numero 1, anche se c'è rimasta

0: La versione originale è stato uno dei più grandi successi della musica house commerciale della prima metà degli anni 90. Grande Robin S, Show Me Love, nella nuova versione diventa I Need a Sign, più 3 per LB1. Alla 5 dei fortissimi, sempre disponibili al nostro sito radiocompany.com, ma anche dalla piattaforma Streamo, che si pronuncia Streamo ma si scrive Streamo. Posizione numero 4 ci sono Quevedo, Elvis Crespo, questa è La Graciosa.
1: Numero 4.

Altra ex numero uno della nostra classifica in discesa di un posto, Woman, il progetto di Peggy Goo e Ira Starr, che oggi si trova alla posizione numero 3 dei fortissimi, ma è in pratica quasi in vetta a quella speciale classifica, e si chiama Air One, che racconta i pezzi più suonati dalle radio italiane.

Tra l'altro Camel Fat, che è in classifica anche con un altro pezzo alla 12 che abbiamo sentito prima, ovviamente Landlord's Nightmare. Quindi posizione 12 e posizione 2 per lui. Staremo a vedere se riuscirà ad arrivare alla posizione

0: More per Mau P, ancora una volta posizione numero uno della nostra classifica, anche in quella di oggi 10, oramai 11 ottobre, tra pochi secondi 2026, terza settimana di fila in vetta la nostra speciale classifica Dance, che finisce qui e che torna la prossima settimana tra 7 giorni meno 2 ore, sempre qui su Radio Company. Ovviamente auguro buona serata ad Andrea Rossini.
1: Ciao Ferrerino,
0: buon
1: ciao.
0: Weekend, ci vediamo ovviamente lunedì, buon weekend anche a voi, divertitevi ma fate i bravi, io ero Stefano Ferrari, passo e chiudo.
2: The dance hit. Keep following the beat. A new episode next weekend on Radio Company.
3: Anche tu ti svegli nel cuore della notte, controlli il frigo anche se sai già che è vuoto.
4: Che fretta c'era! Maledetta.
3: Balli sotto la pioggia senza musica e soprattutto senza l'ombrello.
4: Sì, sere.
3: Il karaoke in macchina da solo al semaforo, ti guardano tutti ma non te ne frega niente, rispondi alla voce del telepass quando si apre la sbarra e ti dice grazie. Allora sei proprio matto, sei uno di noi, i matti del matinè, ogni mattina dalle 9 alle 11 con me Viviana, solo su Radio Company.
5: Energia 90. Energia 90, The Radio Show. Inizia il volo notturno. Energia 90, The Radio Show.
6: Mauro Tonello, ritorna Energia 90, il Radio Show, ricordiamo il venerdì e poi il sabato in versione rewind, cioè di Genica già la console, partiamo questa notte con il Datura e Will Be One su etichetta Time.
5: Radio Company, Energia 90, Energia 90, The Radio Show.
7: Todo en todos. Todo en todos. Todo en todos. Todo.

Antonello, c'è Energia 90 che suona questa notte, il suono degli 90 con Vanilla Ice ed Ice Ice Baby, però il remix è di Gigi D'Agostino su etichetta Media Records.

0: pubblicità. canellabusiness.com.
1: Ciao Sara.
2: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
6: Company. Radio Company. Energia.
7: Questo è il nostro suono, quello di Energia 90 su Radio Company, venerdì e poi sabato in versione Rewind. C'è Mauro Tonello come sempre che vi parla. Alzate il volume e balliamo insieme. Boom boom boom dei Venga Boys. 1998 usciva su etichetta Time.
6: Radio Company, Energia 90, Energia 90, The Radio Show.

vibration of the groove.

Questa Radio Company suona Energia 90 con Mauro Tonello, il viaggio sui successi degli anni 90 con i The Lawyers Can I Wanna del 99 su etichetta Time Records.

0: it. Back in the day, Ibiza style, taking it easy and looking forward to the future that is house.
1: Prezioso, con la voce di Marvin, questa è Let's Talk About a Man su etichetta Time.

0: E dalla Erika Condito su etichetta Time. Pochi minuti e ritorneremo con Energia 90 con un grande successo firmato dai Prodigy.
1: Radio Company, Energia 90, Energia 90, The Radio Show. Spot.
2: In un mondo di esperti improvvisati e soluzioni miracolose, distinguersi non è una questione di slogan, è una questione di fatti. Oggi tutti si proclamano geni del marketing, ma la vera genialità risiede nei risultati, nella strategia e nell'esperienza sul campo. Canella Business affianca le aziende che vogliono crescere davvero, forti della fiducia dei grandi brand che abbiamo già guidato al successo. Porta la tua impresa a un livello successivo. Visita canellabusiness.com.
3: Ciao Sara.
4: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel.
3: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
4: E usa Therapist.
5: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
6: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
5: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
7: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
1: Company. Radio Company. Energia.
0: Con Mauro Tonello c'è Energia 90 che suona questa notte. Il nostro viaggio attraverso i successi marcati anni 90 continua, c'è DJ che la console e sentiamo anche No Good per The Prodigy del 94 su XL Records.
1: Radio Company, Energia 90, Energia 90, The Radio Show.

Mauro Tonello, c'è Energia 90, suona questa notte su Radio Company. E ritroviamo anche la formazione di James Spoon con Ryan the Night, da 93 su etichetta Dance Pool.

Energia 90, il puro energetico suono anni 90. Questa notte su Radio Company suona DJ Nick.

0: consigliare, ma ci fermiamo tra poco. Ritorneremo a riballeremo insieme. Duke.
1: Radio Company, Energia 90. Energia 90, The Radio Show.
2: Radio Company. Spot.
3: In un mondo di esperti improvvisati e soluzioni miracolose, distinguersi non è una questione di slogan, è una questione di fatti. Oggi tutti si proclamano geni del marketing, ma la vera genialità risiede nei risultati, nella strategia e nell'esperienza sul campo. Canella Business affianca le aziende che vogliono crescere davvero, forti della fiducia dei grandi brand che abbiamo già guidato al successo. Porta la tua impresa a un livello successivo. Visita canellabusiness.com.
4: Ciao Sara.
5: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
4: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
5: E usa Therapist.
6: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist,

0: 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
1: Company. Radio Company. Energia 90. Energia 90. The Radio Show.
2: Questa è Radio Company con Mauro Tonello, c'è Energia 90 che suona i successi mercati del 90 protagonisti venerdì e poi sabato in versione rewind. DJ Nick alla console, Duke ora da risentire con So In Love With You del 95 su Virgin.
1: Radio Company, Energia 90, Energia 90, The Radio Show.

0: puntata di Energia 90 di questo weekend. Da Mauro Tonelli tutto, grazie a DJ Nick come sempre, ci sentiamo ovviamente nel prossimo weekend sempre qui su Radio Company.
1: Il percorso tra le vibrazioni degli anni 90 è arrivato a destinazione. Energia 90 vi aspetta su Radio Company il prossimo venerdì. Spot.
2: In un mondo di esperti improvvisati e soluzioni miracolose, distinguersi non è una questione di slogan, è una questione di fatti. Oggi tutti si proclamano geni del marketing, ma la vera genialità risiede nei risultati, nella strategia e nell'esperienza sul campo. Canella Business affianca le aziende che vogliono crescere davvero, forti della fiducia dei grandi brand che abbiamo già guidato al successo. Porta la tua impresa a un livello successivo. Visita canellabusiness.com.
3: Ciao Sara.
4: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
3: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
4: E usa Therapist.
5: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
6: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
5: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
7: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
8: Company. Radio Company presenta Fluido, Fluido, Fluido, l'aperitivo creativo, la nuit, Votion, la musique, Stéphane.